0: Romain Baez, ouais, celui de notre ami Flavio Philidor, et c'est Gizona Chagar. On retourne dans le Fiumor Boicastello avec Christophe Zagalia cette semaine.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Et nous y rencontrons ce jeune agrumiculteur.
2: RCFM et Campa Cuit.
0: L'intégralité de ce reportage à découvrir mardi prochain 13h.
3: À Gizona Chagar, in luogo di Awanga Pil, di qui chi Flavio Philidor e coltiva gli ovuti.
4: Il nome è stato dato da mio babbo per un paio di amici, un nome di un luogo, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awanga Pil. Questa esploitazione fa già 4 generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da pochi sottiugi che volevo fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Nantes per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte. E dopo ho fatto un BTS in Sarthe per ripiare l'esploitazione, un BTS d'agronomia. Dopo 2 anni mi sono installato qui. À la piazza de mon babbo, qui est à Ritirata.
3: Et puis, c'est cultivé à l'agrume.
4: Les limones, les pompelmes et les clémentines. Et depuis 2 ans, bon, et à peine en toute la course, c'est une nouvelle spéculation, l'avocat qui promet d'être rentable.
3: Et dans la spéculation, au travail, c'est tout l'année.
4: Dans la cuillère, nous commençons en gennaio. En gennaio, se fait déjà poutre de l'arbre. Nante clementine, a marzo fino a maggio c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nante l'arbore, ma lavoro nante a terra, pulisce, caccia l'arba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'arbore non sono mica inacquati crepano. Dopo giunge la stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo per speculazione i limoni l'ha piantato l'anno scorso, questa speculazione sono limoni 4 stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate, e per l'avocati la stagione da gennaio a aprile.
3: Fa crescere l'esplodazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Philidor, un giovane agricoltore di Gizona Chagar, mancano per l'anno a venire.

0: alors à l'intérieur, oui, et c'est essentiel. Scorpion, Vénus favorise vos liens amicaux et le bon suivi de vos projets. Sagittaire, journée importante, décisive même pour certains, et ça joue côté travail. Capricorne, un mercredi idéal pour étudier, voir et même réaliser un film, ou pour prendre la route. Verseau, vous vous remettez de ces deux derniers jours, parlez, confiez-vous à présent. Poisson, misez sur un rendez-vous marquant et prometteur. Et pour nous tous, eh bien on rentre dans la danse. Merci Catherine.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Ici Matin,
1: Isabelle Donignat.
3: Bonjour tout le monde, on est mercredi et très heureux de vous accompagner ce matin encore. Oh, c'est Nico à la réalisation, c'est Alex au micro dans une minute exactement pour votre journal. Camille qui reviendra à 7h, ça c'est l'équipe de la rédaction. Et puis la programmation musicale, elle nous est offerte par l'ami Christophe Zagaglia. Et en l'occurrence, il nous a programmé Feli, dont c'est l'anniversaire demain, le saviez-vous ?
4: Non, Alexandre. Je ne savais pas. Je sais qu'il est prochainement en concert, par contre.
3: Pour ses 60 ans, toujours une tournée qu'il emmènera à Florence le 31 octobre. Il nous en parlera demain matin. Il sera l'invité de l'animation à 7h20. Tandis que nous rejoindrons aujourd'hui Miguel Ecci pour nous parler d'Acorilingua ensemble, également à 7h20. Sachez qu'au chapitre de notre rendez-vous anti-arnaque, on va guetter, et ça vous intéresse, Alexandre, les billetteries sportives frauduleuses.
4: Ah, mais vous aussi, ça vous intéresse.
3: Oui, ça m'intéresse aussi. Il y en a de plus en plus, elles fleurissent, elles émergent, puis disparaissent. On va voir comment les repérer avec Aude Razo d'ici un petit quart d'heure. Per un momento, piazza la tolida isolana con voi, Alex, e dirà a rimane a giornata di persone che aiutano i sovigini.
4: Una giornata per quelli che sono ogni giorno e ogni ora a fianco ad un vicino malato, donne, marito, zii, nipoti o anche solo amici che piano in carica una persona in perdita d'autonomia. Tra 8 e 11 persone sono concernate in Francia, almeno 3.000 in Cismonte e hanno la possibilità di benissimo. Beneficia da poi a 11 anni di un statuto per avere un aiuto finanziario, sociale o anche sanitario, aiuti che sono essenziali quando usa che 60% di persone che aiutano sono sposti a una mortalità in 3 anni che seguita malattia di un suo vicino e sono 30% amore caponando sua persona malata, difficile a credere, ma al quotidiano c'è più capisci, dice Jean-Claude, stiamo da 82 anni, si occupa di Sodona tocca d'Alzheimer da poi 4 anni.
5: Je la pense un peu passé et une obligation de penser assez. Per me, a mattina, normalmente, piglia un caffè in villa, leggo un giornale, un disco con l'amico, a sera guardo la televisione. È un'obbligation di pensare assez, sino, siamo mica danni, siamo mica Superman, abbiamo i nostri limiti. Se passiamo un nostro tempo a sacrificarci per l'altra, non teneremo mica assai. E dunque, faccio mica attenti a me, agli casca malato anche io, agli avrà una depressione e ciò che sarebbe un meglio per la moglie e ciò che sarebbe un meglio per la persona aiutata. Allora, quelli che aiutano devono pensare a sé, ce la fa piona qui, ce la proteggiassi per un casca malato, perché se quelli che aiuta casca malato è a meglio di cose che può accadere a persona aiutata. È un'obbligazione di pensare un po' a sé.
4: Ne pa parlando più a lungo, autore meno un quarto, nostra invitata stamani è Elisa Riva che organizzava questo servizio della DMR di Cismonte, una giornata di sensibilizzazione eri.
3: San principe di l'attualità a mobilizzazione ligiana.
4: Parecce centinaia e migliaia di persone sono andate in carruge in Francia. Qui in Corsica la mobilizzazione è stata più discreta, colpa più sa che cascata rimane in l'isola, mica di manifestazione, ma stabilimenti che sono firmati bloccati come Naiaccio, Bastia, Sarté, Uvio Morbu e anche centro Corsica. I ligiani che erano sempre mezzi in più, ripiazzamento di professori assenti, una rinnovazione di bastimenti o anche una revisione Parcoursup. Una riunione deve tenersi d'altronde sto marco tra i rappresentanti di liceani, o ritorato e a collettività di Corsica a livello nazionale, un'altra giornata d'azione.

0: Situazione è prevista domani.
1: Gilles Simeoni, invitato di Politicamente ieri a mezzogiorno.
0: Dopo 6 mesi passati al capo di Ameria e Bastia, Gilles Simeoni assume a crescita dell'imposito non un fondario, una unica d'altro soluzione, dice Umer, che su Gilles Simeoni sa crescita colpa l'inflazione a calata di risorse di Stato. L'anno da bene caleranno 2 milioni, ci vuole dunque a preservare gli investimenti in Bastia senza abbandonare i progetti, esempio perfetto con il teatro, con una crescita di quasi 2 milioni in 6 mesi e per mantenere l'investimento ci volerà a fare scelta, detto Gilles Simeoni, che voi potete ascoltare quando vi volete nella nostra della ICRFM e i nostri notiziali da bene.
1: Comitato di risorse in acqua di Ubumonte ha unito ieri in Ajaccio.
0: La situazione è ferma sotto sorveglianza dopo un mese d'agosto. Quello di settembre ferma quello più caldo mai registrato in dell'isola. Un mezzogiorno di Agorsica e più catocco è ritenuto a noi stessi livelli che in 2003. La consumazione ferma sempre alta in un sartinese e in un circondo ajaccino. I livelli di consumazione sovranano e misure riferenze di 25% e misure di restrizione fermano dunque in vigore in Ubumonte.
1: E poi sempre in Ajaccio e strade dell'orientazione.
0: Un appuntamento organizzato sino a Benar in un palazzo di congressi da collettività di Gorsica con l'educazione nazionale a Camera di Mistieri. Circa 1.400 collegiani sono aspettati per scoprire formazione più di 70 mistieri con l'obiettivo d'imparare e la possibilità a partire di a terza, un salotto che ha di nuovo scopo di valorizzare la filiera di l'imparare o di aiuto professionale. Romain Colonna, presidente du groupe Fabo Blu insieme all'Assemblée di Gorsica.
2: Et donc, c'est assez important pour nous de pouvoir former et habiller à notre joventù, parce que Gorsica a besoin de parecchi mestieri fuori di insegnamento detto generale, et si sa appena che c'è una certa forma di svalorizzazione di petei i mestieri provvisionali, e ci abbiamo con l'organizzazione di questo tipo di manifestazione che tocca migliaia e migliaia di giovani dappertutto in Gorsica, perché c'è un salotto in Ajaccio, ma c'è di noi un salotto in Bastia, che noi organizziamo totalmente nante i fondi di collettività di Gorsica, migliaia di giovani bici a chi partecipa, di cui sono insegnanti, ed è assai importante perché si vede una diversità scema di mestieri e di bisogni di Gorsica, ed è importante che la nostra gioventù fosse formata come lui ci vuole.
0: Ecco Isabelle per l'informazione a 6:30.
1: Arringradiabi, assai, e a dopo Alex.
0: Adou.
1: 7:30 per un autre notidiale.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Torna un tempo estroso previsto sto mercoledì, sole, nuvole e acqua de annuncia di oggi. Bento di noi, Sofia Di Manera, assai forte. Sto dopo benziorno, soprattutto in Balagna e sotto un temporale di noi. Di sicuro hanno da gala ed imperatore 26 gradi a Ubiu, Bigina Umar, e tra 22 e 25 nei paesi dell'interno e 20 per i paesi montagnoli stuioi.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: D'agui a poco ci andiamo in spelunca dupe scobre l'intrabrese di Pierre Ridolfi. A un microfono di Michael Andreani.

0: Revește breverii de dit zideli principia mucu uniulincu donduani.
1: Ici RCFM.
0: Madinu Anton et Mezzogourt sous Mezzo Inglese et Ancou Lisandro qui la chabarla et Zobassione.
2: Salut et piccola tout le monde à l'ampada stamana et nostri zideli. Poi brisanta dovesta preferita? Cominci mucu donduani.
3: A mauvais, je la préférais d'amer et à Zante, parce qu'à Zante, il y a beaucoup de choses avec ta discours. Et dis-nous qu'à Zante, ta permet est importante, parce qu'il y a des maris avec des maris, et que tout le monde, et qui tout est famille, et tout est l'ami qui se regroupe, nous, per festiglia insieme e che tutto il mondo è gioioso. Si passa dappertutto, bon, per me si passa in ogni luogo. Ci sono yoghi, ci sono eviste, ci sono messa. Mi piace perché ritrovo tutti i miei amici, i miei amici, i miei cugini, i miei cugini.
2: E ora tocca a Antone.
4: Natale. Perché è un regalo. Perché mangiamo insieme e stiamo con la famiglia. E io, l'anno prima, c'era il mio primo orto che sono stato con la famiglia inglese in Inghilterra per Natale. La mia prima orto.
2: Secondo Piacco Lisandro, è una vista forse poco conosciuta.
4: La vista a collezionare mi sono campato perché sono collezionare e mi piace. Si trova Lego, vecchie 8 ore, moto e un quavio.
0: Ah, ringraziabi assai asti zideli au microfono di Maria Elisabetta Ferrandini. Ada festidia domane iso 60 anni, ascoltemo awa, Feli.

0: Cité d'Outobre, Tra Coro et Ayachu. RTFM, Incanto, Christophe Anouzagaï.
1: Artistes confirmés, talents en devenir, ils ont rendez-vous dans nos studios pour partager leur voix, leur passion et leur univers. Du live, des rencontres, des découvertes, c'est Incanto le vendredi soir à 18h et en podcast sur l'appli ICI RCFM.
0: Incanto, le vendredi à 18h sur RCFM.
2: Pour être en bonne santé, l'air que nous respirons doit être renouvelé. Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
3: Casa Ariosa, Casa Sana.
4: Informations sur ae.corsica.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
6: ICI matin,
5: Isabelle Donignat.
0: Grazie di essere con noi in talon adesso 7h30 ritroviamo Alexandre Antonini. E principiamo qua mobilizzazione ligeana, Alex, e o terzo atto assai discreto in Corsica.
7: E allora chi pare che centinaia e migliaia di persone sono andate in carruaggio in Francia, qui in Corsica i ligeani sono stati belli boghi a manifestare, colpa a Biossa che è cascata rimanente all'isola, sono comunque firmati numerosi e nugalmo davanti ai suoi stabilimenti, sono stati bloccati in Ajaccio, Bastia, Sarté, in Uvio Morbo, in un centro Corsica, e di fronte a zerga di ligeani, o primo ministro. Ministro ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione di corsi mentre una mezza giornata. Sto tempo deve permettere ai capi stabilimenti di organizzare un tempo di democrazia con le leggi, ma intanto i liceani chiedono sempre mezzi in più, una revisione di un sistema di Parcoursup, un rimpiazzamento di professori assenti, una rinnovazione di bastimenti, una situazione palizzata da Gian Camedo Corticciato e Teo Mariani, sono tutti e due i levi terminali in un liceo Letizia Bonaparte d'Ajaccio.
8: Infatti c'è assai capitali nelle classi, siamo veramente troppo numerosi e soprattutto nelle classi di matematica e di fisica che sono in due di un liceo, dunque il caldo coda, dunque è veramente difficile per noi da studiare e dunque ci mobilizziamo oggi per fare di nuovo ritiro di Parcoursup e un nuovo mica essere associati al continente perché mostriamo l'esempio di maniera pacifica. Il protesto non ha colore politico né nulla.
9: Vogliamo mica fare degradazioni in una città, non è mica lo scopo di questa manifestazione.
10: E ti hai avuto una riunione rimane in quella collettività di Corsica?
9: Sì, abbiamo parlato di fare un progetto al liceo Letizia e c'è d'altri licei.
8: Sì, i licei con più di scolari in Corsica.
9: Intorno a climatizzazione e a struttura di un liceo, per esempio a rinnovazione di un tetto.
7: E subiano ambientato da suo scolare le letti dell'Assemblea di Corsica hanno parlato giovedì scorso. Il presidente dell'esecutivo ha annunciato la presentazione da qui a poco di un investimento di 100 milioni d'euro a scopo di rinnovare 40 zeti stabilimenti di un secondario in 5 anni e di principiare da qui a Uberano dai 6 più maggiori di Corsica. E poi a parte rigetta di un budget di Francia sarà esaminata in una commissione all'Assemblea Nazionale su Marcuri. Un primo giro la facata di un testo in dell'emiciclo 13 d'ottobre da Vene, un testo che sarà contrastato posto che 1700 emendamenti sono stati sposti per sta coppia di un governo che prevede di ridurre il bilancio pubblico a 5% di un PIB.
0: Gilles Simeoni in bidadueri di politicamente all'RCFM.
7: Umere Ivasti ha esprimato i suoi dubbi in quanto all'intenzione di un PNC per unire la famiglia nazionalista. Il partito di Jean-Christophe Angelini ha poco fa messo in ballo sa di marcia attraverso una biadavorma comune con soprattutto a perspettiva dell'autonomia contrastata al Senato a fine di un mese. Gilles Simeoni, consigliere esecutivo in carica di evoluzione costituzionale, le domanda eludino una direzione comune verso l'istesso Ubuntu. Parlando di noi d'incoerenza di UPNC in Bastia e dell'Assemblea di Corsica.
11: Non stavo vendo di sicuro che ce la cerca a concia più largamente possibile, mica solo i nazionalisti. Tutte le forze di progresso, di Gerardo Ghi, a differenza forse di ciò che lo propone UPNC, noi mica solo l'abbiamo, avemo e l'abbiamo già fatta, per esempio all'occasione dei municipali che sono passati, in due abbiamo riesciuto, in Bastia, in Sarté, o in due abbiamo viascato. In Ajaccio, per esempio, e disgraziatamente di betto e di colpa di UPNC con un'amica sostenuta.

0: bientôt. Plus d'informations sur gitedefrance.com.
1: Pour être en bonne santé, l'air que nous respirons doit être renouvelé. Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
2: Casa Riosa, Casa Sana.
3: Informations sur ae.corsica.
4: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
5: Ici matin,
4: Isabelle Donignat.
5: Torre Mezzo, Alex Antonini, buongiorno.
6: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
5: Diera aere a giornata nazionale di persone che aiutano i malati.
6: Occuparsi di un membro della sua famiglia, di un vicino in perdita d'autonomia e da il suo tempo e la sua energia normale mi dice che sono almeno 3.000 in uccisimento e hanno la possibilità di beneficiare da poi a 11 anni in un statuto per avere un aiuto finanziario, sociale o anche sanitario, aiuti che sono essenziali quando muoiono. Che 60% delle persone che aiutano sono esposti a una mortalità in i tre anni che seguono la malattia di suo vicino e sono 30% a morire capo di persone malate. Allora ci vuole imparare a occuparsi di se stesso. E qui Jean-Claude, 82 anni, la banca abitua, si occupa di sua donna, tocca da Alzheimer da poi 4 anni.
7: Ce l'ho pensato un po' passé, è un'obbligazione di pensarsi. Per me, a mattina, normalmente, piglia un caffè in villa, lei un giorno. On discute con l'amico, a sera guardo la televisione, è un'obbligazione di pensare, se no siamo mica danni, siamo mica Superman, abbiamo i nostri limiti, se passiamo il nostro tempo a sacrificarci per l'altra, non teneremo mica assai. E dunque faccio mica tante a me, agli casca malata anche io, agli avrà una depressione e ciò che sarebbe un meglio. Per la moglie e ciò che sarebbe meglio per la persona aiutata. Allora, quelli che aiutano devono pensare a sé, ce la fa piona qui, ce la proteggiassi per un casca malato, perché se quello che aiuta casca malato è a meglio di cose che può accadere a persona aiutata. È un'obbligazione di pensare un po' a sé.
6: E se voi siete concernati potete chiamare l'una delle tre case di quelli che aiutano i malati, in Malagna, in un circondaiacino, in Borgo. Per parlarne più a lungo, nostra invitata stamani dirà Elisa Riva, che organizzava con suo servizio di l'ADMR di Uccismonte una giornata di sensibilizzazione.
5: Sempre in cima dell'attualità a mobilizzazione ligiana.
6: Pare che centinaia e migliaia di persone sono andate in carruggio in Francia. Qui in Corsica la mobilizzazione è stata più discreta, colpa a Biossa che è cascata rimasta. Nell'isola, mica di manifestazione, ma stabilimenti bloccati come Naiaccio, Bastia, Sarte, Novio Morbo, in un centro Corsica. I ligiani che erano sempre mezzi in più, rimpiazzamento di professori assenti, una rinnovazione di vestimenti o anche una revisione di Parcoursup. E di fronte a Zerga di Licei, il primo ministro ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione di corsi mentre una mezza giornata, il tempo deve permettere ai capi stabilimenti di organizzare un tempo di democrazia. Con le levi. Una riunione d'altronde deve tenersi sto marco tra i rappresentanti di liceani, o ritorato e a collettività di Corsica.
5: Budgetto di Avrancia Pau 2027.
6: A parte ricette di budgetto sarà esaminata in commissione all'Assemblea Nazionale su Marcuri. Il primo giro annuncia la facata di un testo nell'emiciclo 13 d'ottobre d'avene. Il testo che sarà contrastato posto che 1700 emendamenti sono stati esposti in pastagoppia del governo che prevede di ridurre il bilancio pubblico a 5% di PIB. Una calata che impone di fare scelte. Sei mesi dopo essere voltato a America e Bastia, Gilles Simeoni assuma la crescita dell'impositi adanta al fondario, una ferma mica ben piace, dice il maire, che giustifica già sa crescita colpa l'inflazione e a calata di risorse di Stato, l'anno d'avene caleranno di 1 milione. Nel suo contesto, Gilles Simeoni vuole preservare l'investimento senza abbandonare i progetti in corso, come ad esempio perfetto il teatro di Bastia.
8: Di sicuro c'è una situazione oggi che non era mica quella di un anno fa, per esempio. La crescita di prezzi, la situazione budgetaria di Avrancia che ricasca non da tutte le collettività. Ti do ad esempio, per Bastia c'è adesso 1 milione d'euro in meno l'anno che viene. La crescita di Ibrizio, la Duetta, fa crescere per esempio il teatro non da 6 mesi di quasi 2 milioni e dunque per mantenere ciò che dia la nostra

0: scelta, un livello alto di investimento, c'è da voler a fare scelta, c'è voluto prima a far crescere gli impositi, può essere già dispiaciuto, ma non abbiamo mica altra soluzione, e poi soprattutto c'è da voler a fare scelte. Penso che pur se gli sforzi erano stati fatti da mandatura di Pier Saveli in tanta ristorazione e riabilitazione delle scuole, su quasi 1 milione d'euro, ce l'ha allargato basso e è da proponere al Consiglio Municipale di dare in tanta mandatura 15 milioni d'euro di rinnovazione per tutte le scuole di Bastia.
1: E poi, politicamente, rimane se non trattato di crisi sociale, di trasporti, di l'autonomia, politicamente, con Gilles Simeoni, da ascoltare con della Vibarre, in podcast a Nantes Stradella, ici RCFM.
2: O gumidado di risorce in acqua e di obumonte a duni due rinaiaccio.
1: A situazione ferma sotto sorveglianza dopo un mese d'agosto, quello di settembre ferma quello o più caldo mai registrato nell'isola. Un medio giorno di agosto è più catoco e ritenute è a noi stessi livelli che in 2003. A consumazione di ferma sempre alta, in un sartinese e in un circondo iacino, i livelli di consumazione sovranano e misura riferenza di 25% e misure di restrizione e ferma dunque in vigore in un pumonte.
2: Grazie Alex, a dopo.
1: A dopo.
3: Des la jours. Météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
2: Des jours et on des jours épais d'altri punti dans la toalida isolana kumbo et Alex et d'agui a subito per o strovoro. Tempo estroso previsto sto mercoledì, sole, nuli, acqua di annuncia di oggi. Tanto di no, li beccia da assai vorte sto dopo media orno previsto in Balagna e anche sotto un temporale di sicuro hanno da cala e d'imperador 27 gradi aspettata o bio bigina o mari tra 22 e 25 nei paesi dell'interno domani tempo giornata scompertuta di Geremo con tempo assai gattivo a Punante sina Bonivadio toccheranno di no o giantro di Agursiga la quad e poi o ridorno di Usole all'Oriente e a giornata zana ci dice Meteo France.
4: RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Binti minuti, pe partici ba, o strovorum.

0: sur l'Interci FM et retrouvez mon petit dialecte ou d'Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michael. Buongiorno a tutti. Dopo tre giorni di mobilizzazione, i rappresentanti di licea nei 14 licei di corsi che erano uniti in ritorato in aiaccio stamane, un ore e quarto di riunione, pa ascolta e preoccupazione liceani che erano un programma a centro di dibattiti di bastimenti che sono proprietà di accordi. Collettività di Corsica, rappresentata da consigliere esecutivo in carica dell'educazione e l'auda di Celis Bragia. In suo frattempo, il ministro dell'educazione nazionale ha liberato un tempo a parte di 12 fino alla fine della settimana con una banalizzazione di sparti tempi per permettere a ogni squadra pedagogica di avere un tempo di democrazia in liceo. Altro punto, a mintato mentre su scambio in aia, cioè difficoltà con Parcoursup. A rettrice di Corsica, Natalia Mons ha annunciato che le levi saranno ricevute a parte di domani dalla direzione per contrastare e Valle e sono problematiche. Una giornata organizzata ieri per quelli che sono ogni giorno e ogni ora franca di un vicino malato. Tra 8 e 11 persone sono concernate in Francia, almeno 3.000 in Cismonte, e hanno la possibilità di beneficiare d'appoggio a 11 anni in un statuto per avere un aiuto finanziario, sociale o anche sanitario. Aiuti essenziali quando musacchi 60% di persone che aiutano sono sposti a una mortalità in 3 anni che seguita a malattia di uso vicino. Gilles Simeone invita di politicamente ieri a mezz'ora, dopo 6 mesi passati a capo di Ameria di Bastia, Gilles Simeone assume la crescita dell'imposito ad un fondario che giustifica già questa crescita col passo inflazione a calata di risorse di Stato. L'anno da venne calaranno 2 milioni, ci vuole dunque a preservare gli investimenti senza abbandonare i progetti, ad esempio perfetto con il teatro di Bastia, con una crescita di quasi 2 milioni in 6 mesi, e per mantenere l'investimento ci vorrà a fare scelte, ha detto Gilles Simeone, che voi potete ascoltare quando voi volete Adanta nostra del ICI RCFM. Infine un messaggio di prudenza, Cismonte e vigilanza gialla o temporale a parte da un'ora stupo il giorno, dunque fate caso.
0: A ringraziarvi Alex, buona fin di mattinata e a domani.
1: A domani.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Météo France confirme bien qu'à partir de 15h, la vigilance jaune pour inondation et orage débutera sur l'ensemble de la Corse, avec une petite actualisation concernant, bien entendu, nos prévisions pour la Corse du Sud. Par endroit, le soleil parvient à percer, c'est le cas sur la région ajaxienne, mais d'ici peut-être une heure, des cumulus devraient davantage se développer, donner des averses même parfois orageuses. En soirée, ces averses pourraient cesser, s'estomper. Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 20 mm sur le relief. Le vent est généralement modéré d'est puis d'ouest, sud-ouest, avec des rafales atteignant en milieu d'après-midi 65 km par heure. Température maximale 20 degrés sur les deux CU, 24 à 27 degrés ailleurs, 16 sur le relief. Et puis en Haute-Corse, quelques éclaircies percent, mais les nuages sont nombreux. Des averses se produisent dès la fin de la matinée sur la Balagne, le Cortenay. Et elles se généralisent et deviennent parfois orageuses par endroits. 10 mm, c'est le cumul maximum de pluie attendu sur le Cap Corse. Jusqu'en milieu d'après-midi, le vent est de secteur sud modéré sur la montagne et l'ouest du département, avec des rafales autour des 55 km par heure. Température maximale en Haute-Corse 21 à 24 degrés, 15 en montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Les lignes sont ouvertes. Le jeu démarre dans quelques instants. 04 95 32 22 22. Indouina n'attend plus que vous. 3 places. Patrizia Gambone au bout du fil. Voici Stéphane Escher. Combien de temps?

0: Vent'anni di bellezza, di storie e di luoghi restituiti ai cittadini. A Palermo, ma anche in tantissime altre città della nostra isola, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Festival Le Vie dei Tesori, che celebra il suo ventennale. Un'edizione ricca che quest'anno vede anche una partecipazione straordinaria. La nostra sede RAI apre ufficialmente i suoi spazi storici, dalle teche alle sale di registrazione, e per la prima volta i cittadini potranno esplorare le redazioni, l'auditorium, le salette radiofoniche, insomma tutti gli spazi della programmazione del giornalismo radiotelevisivo. Come ci si prenota e cosa dobbiamo assolutamente vedere? Lo chiediamo al nostro ospite, lo storico dell'arte e archeologo Marco Coico, vicepresidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori. Quali sono le novità di quest'anno, soprattutto in vista del ventennale del festival?
1: Buongiorno, è proprio così. Con il 2026 sono 20 anni di un festival che ha coinvolto decine di città e di borghi in Sicilia e non solo. Da domani il festival prosegue toccando nuove città. Ci sono anzitutto le new entry di Castelvetrano e Santa Flavia, e poi le grandi: Palermo, Catania, Caltanissetta, Corleone, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, con diversi luoghi, esperienze, passeggiate inedite per riscoprire il territorio in cui viviamo e amarlo un po' di più.
0: Questo fine settimana Palermo apre tutte le porte, diciamo, e soprattutto di alcuni edifici che sono stati chiusi al pubblico. Quali esattamente?
1: Esatto, a Palermo sarà una grande festa di visite e scoperte. Riapre dopo decenni, apre per la prima volta ai visitatori la casa archivio di Rosario La Duca, il massimo studioso di Palermo vissuto nel secolo scorso, che donò il suo lascito alla curia, all'arcidiocesi di Palermo, e per la prima volta si aprono le ricerche, il patrimonio, i documenti, gli studi, i libri di questo studioso. Si apre il Teatro Finocchiaro, che è una testimonianza straordinaria di un liberty nordeuropeo presente a Palermo, in uno dei palazzi costruiti con il taglio della Via Roma, e dunque ci immergeremo in uno spazio che per decenni ha ospitato artisti, attori, spettatori palermitani e non solo. E poi, grande sorpresa, l'inedito di quest'anno, il pavimento con i petali rosa di Donna Franca Florio. Ci troveremo a Piazza Principe di Camporeale, in quella che oggi è la sede del Circolo Unione, che conserva al suo interno un meraviglioso pavimento maiolicato con petali dipinti dedicati a Donna Franca Florio, e commissionato dal marito, si dice, per farsi perdonare di qualcosa. E poi ancora la sede RAI di Palermo per scoprire il dietro le quinte di quello che vediamo in televisione e alla radio ogni giorno. E poi ancora le altre città, cioè Caltanissetta, che apre l'ex gasometro, un luogo, un monumento a una modernità del passato che, grazie a un progetto del comune, diventerà museo del territorio. Oppure ancora Ragusa, che in questi anni ha visto sempre più luoghi e visitatori, con il suo bunker della Seconda Guerra Mondiale, dove si correva per avere salva la vita, e dove oggi invece si visita, si corre per scoprire un pezzo di storia che ci appartiene. Oppure ancora Santa Flavia, che è una new entry, con la Villa Filangeri e il suo giardino eclettico con animali esotici. A Sciacca un chiostro gotico straordinario che oggi è parte del complesso del carcere. Oppure ancora a Catania, dove potremo scendere nelle gallerie scavate dalla lava che furono un tempo del principe Biscari.
0: Bene, abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta dei luoghi da poter visitare. Cosa devono fare i nostri ascoltatori per prenotarsi, per poter godere, insomma, di questi nostri tesori?
1: Per partecipare al festival bisogna andare sul sito www.levietesori.com, selezionare la città, l'attività a cui si desidera partecipare, ci sono luoghi, passeggiate, esperienze, scegliere il giorno, la data e prenotarsi.
0: Un'ultimissima domanda che riguarda i giovani e i ragazzi. Marco, che consiglio daresti ai tuoi coetanei per vivere in pieno il nostro territorio, per scoprire il nostro territorio?
1: Ecco, io ho 25 anni e qui ho deciso di studiare, formarmi e crescere. Moltissimi miei coetanei sono andati via, chi per necessità, chi per volontà. Ecco, quando si decide di andare via, almeno con un'esperienza come Le Vie dei Tesori, si sa cosa si sta lasciando, e magari un giorno si decide di tornare.
0: Ha conquistato il presidente cinese Xi Jinping con la Pazzia di Orlando ed è il più giovane custode di una tradizione secolare. Mediterradio ha portato nei nostri studi Antonio Tancredi Cadili, il giovanissimo puparo che sta traghettando l'opera dei pupi nel futuro. È il puparo più giovane al mondo, con una passione folgorante nata ad appena 3 anni e mezzo, che lo ha portato dai teatri storici di Palermo fino in Cina. Nonostante la giovane età, ha tantissima voglia di conoscere, porta avanti con i suoi pupi il suo impegno impegno civile e soprattutto non ha alcuna intenzione di lasciare la sua terra.
2: Ma in realtà, come tutte le cose belle, secondo me è nata per puro caso questa passione, perché un giorno mia mamma, io avevo 3 anni e mezzo, e tutti i pomeriggi con mia mamma facevamo un'attività che poteva essere colorare piuttosto che dipingere, eccetera. Un giorno mia mamma, per trascorrere un pomeriggio diverso, organizzò un'uscita assieme a un altro mio compagno dell'asilo al Teatro dell'Opera dei Pupi, e da lì io mi sono innamorato di questa passione, tant'è che io ho voluto approfondire questa forma di teatro a tutti gli effetti, e ho cominciato a frequentare sempre più il Teatro dell'Opera dei Pupi. Ma è stato letteralmente un amore a prima vista.
0: L'hai approfondito al punto tale che hai riprodotto a casa un piccolo teatro
2: questo qualche anno dopo. Sì, questo qualche anno dopo, però questa passione l'ho coltivata talmente tanto che, oltre ad avermi portato lontano, anche una collezione di una 60ina di pupi a casa, e in più mi sono fatto realizzare un teatrino, un teatro a tutti gli effetti, un teatro nel quale trascorro gran parte comunque del mio tempo libero, mettendo in scena degli spettacoli, e comunque anche quando vengono amici o parenti, facendo delle rappresentazioni teatrali, che è un po' quello che comunque la mia passione mi piace fare.
0: Tu sei giovanissimo e quindi porti avanti questa tradizione nostra secolare, è importantissima appunto per la Sicilia. Ma cosa pensano i tuoi coetanei di questa tua passione? Cioè, è un fattore che vi divide o forse vi unisce?
2: No, non divide assolutamente, anzi, loro sono molto molto incuriositi.
0: Passi più tempo con i pupi, con i paladini di Francia, con questa tua passione, o social?
2: questa
0: è una bella domanda.
2: Beh, vuoi non vuoi, i social, come un po' tutti, ci hanno presi, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che starei più tempo con i paladini, perché io non è che vivo, cioè è una mia passione, però i social ci hanno presi. Ora io non so quanto uso, cerco sempre di farne un uso parsimonioso, ma li uso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno.
0: Tra i tanti paladini che tu porti in scena, ce ne sono due che sono particolari, che tu hai fatto fare appositamente. Quali sono?
2: Allora, sì, io ho questa passione per l'opera dei pupi, che ovviamente, come tu sai, racconta le gesta di Orlando, Rinaldo e i paladini di Francia, ma ho voluto trasformare questa mia passione in un impegno civile, perché ho fatto realizzare 2 paladini speciali, uno che raffigura il giudice Giovanni Falcone e uno che raffigura il giudice Paolo Borsellino, perché credo fortemente che noi che rappresentiamo le nuove generazioni dobbiamo farci promotori dei messaggi di legalità e di giustizia. In qualsiasi modo, io nel mio piccolo l'ho fatto e lo sto facendo con le mie passioni, e mi sono esibito diverse volte con questi paladini.
0: Antonio, tu hai iniziato da piccolissimo a esibirti con i pupi, però c'è stato un evento particolare che ti ha reso, tra virgolette, famosissimo, perché hai portato l'opera dei pupi davanti al presidente Xi Jinping. Ci vuoi raccontare questo momento?
2: Sì, questo è stato un momento straordinario, che non dimenticherò mai, e anche questo è nato più o meno per caso, perché un giorno mi ricordo che stavo cenando con i miei genitori, stavo guardando la TV, stavo guardando il TG1, e al TG1 c'era un servizio che diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a Palermo il presidente della Cina, Xi Jinping. Dunque io ho avuto un'idea, ho avuto un click, ho detto: ma guarda che bella cosa, c'è un legame culturale grazie all'opera dei pupi che unisce da tanti anni la Cina alla Sicilia. Perché? Perché Angelica è il personaggio femminile più importante dell'opera dei pupi, che viene dal Katai, che è l'odierna Cina, e essendo il personaggio femminile più importante di una tradizione siciliana che viene dal Katai, questo è un collegamento straordinario. Al che io all'epoca ho chiamato l'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micichè, dicendogli questo che vi ho appena raccontato, e il 23 marzo del 2019 mi sono esibito davanti al presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie, la signora Peng Liyuan. E mi ricordo che è stato un momento straordinario, non solo per l'esibizione in sé, ma tanto quanto per il dopo, perché Al termine dell'esibizione, rompendo ogni protocollo, il presidente Xi mi ha abbracciato ed è stato un abbraccio così caloroso che sembra un abbraccio di due vecchi amici che si rincontravano dopo tanto tempo.
3: Dai da stiri uso piano forte, sono nate leggende che hanno fatto gumo e emozionare milioni di yugaori in tutto il mondo. Per la prima volta, la musica straordinaria della leggendaria Yoko Shimomura giunge in Sardegna in Sicilia con il giro Echoes of Light. Il giro si fermerà oggi ottobre 2026 all'auditorium di un conservatorio i Cagliari e l'11 di ottobre al Teatro Goldeni di Palermo, permettendo così al pubblico e alle isole di vedere lo spettacolo senza aver andato a Milano o Roma a interpretare le composizioni. Ci sarà il pianista Beniamino Nuss che si occupa in uno di l'acconciamento, ma nella scena ci sarà anche una presenza d'eccezione. La stessa Shimomura accompagnerà Nuss nella qualche pezzo certo. Aspettando i due campi di magia in diretta a Cagliari e Palermo, stiamo sentendo insieme una isomelo e più amate sempre Dearly Beloved, il famosissimo tema musicale di la serie di videogiochi Kingdom Hearts.

0: la musica di Yoko Shimomura si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo per la parte tecnica ringraziamo Alessio Costa e vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su RaiPlay Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mediterradio e da pochissimi giorni anche su quella di Rai Sicilia, dove troverete tutta la nostra programmazione radiofonica. Appuntamento dunque alla prossima settimana.
1: Per oggi è tutto da Radio Romania, grazie per il gentile ascolto, un caro saluto e alla prossima.
2: E si conclude la nostra emissione, vi ringrazio e se state con noi, vi diamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio, a presto, un'altra Mediterradio.

0: Victoria, c'est un titre d'Indochine. L'après-midi se poursuit sur RCFM. Vous avez notamment rendez-vous avec Jean-Charles Marcille à 14h. Pour l'heure, il est au juste 13h. Bonne journée.
1: Et si quelques minutes par jour pouvaient faire la différence? Chaque semaine, votre chronique Mise en forme, sport et bien-être vous donne des conseils simples et accessibles pour prendre soin de votre corps, améliorer votre forme et surtout vous sentir mieux au quotidien. Sport, alimentation, récupération, sommeil, motivation, exercices faciles à réaliser chez soi, on vous accompagne sans pression et sans recherche de performance. Que vous soyez sportif confirmé ou simplement en envie de bouger davantage, ce rendez-vous est fait pour vous. Corp Payment, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCFM et le week-end à 10h28.
2: Elle fait partie de notre histoire. Elle raconte notre île, nos émotions, nos souvenirs.
3: Qu'on puisse passer du chanter au parler sans rupture.
2: La chanson corse est à l'honneur chaque vendredi à 16h sur RCFM. Les artistes, les voix, les chansons qui ont marqué hier et celles qui écrivent la musique corse d'aujourd'hui.
4: On a bourlingué un peu en Europe, on a joué en Allemagne, en Suisse, on s'est baladé.
2: Le magazine de la chanson corse, chaque vendredi à 16h sur RCFM et quand vous le souhaitez en replay sur notre site internet et l'application ici.
5: RCFM, Incanto, Cristóbal Nozagaya.
6: Artistes confirmés, talents en devenir, ils ont rendez-vous dans nos studios pour partager leur voix, leur passion et leur univers. Du live, des rencontres, des découvertes, c'est Incanto le vendredi soir à 18h et en podcast sur l'appli ici RCFM.
5: Incanto, le vendredi à 18h sur RCFM.
7: Salute, Ciri Drouem, un dei nostri girandoloni, u Gioi e u Benari a Cismonte, a scoperta di vostro sabefa. Artisanat, culture, sport, votre créativité. Passem un achetant da disparter, du lundi au vendredi, nos girandoloni, de 10h15 à 10h45, et quand vous voulez, en podcast sur ici RCFM.
8: La Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Félie fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une mini-croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Félie au cœur d'un écrin toscan. Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, on triga de biu, pia da ustrabiaz, pestu gun certo, non toi fili, puntu gorsiga, e imbarca de pelidalia. Fili, 60 ans nidja, ou de 21 octobre in Firenze, in cui zuste di dirci FM.
9: Publicité du laboratoire MSD pour le vaccin CapVaxiv. Vous avez 65 ans ou plus, ou une maladie chronique? Avec l'âge, ou en raison de certaines maladies, le risque d'infection à pneumocoque augmente. Leurs conséquences peuvent parfois être graves et entraîner une hospitalisation. Pour vous protéger contre les infections à pneumocoque, il est possible de se faire vacciner avec le médicament CapVaxiv, un vaccin indiqué contre la pneumonie à pneumocoque. Une seule injection suffit. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
10: La Haute Autorité de Santé recommande que, conformément au calendrier vaccinal, la vaccination contre les infections à pneumocoque, selon un schéma une dose, est recommandée chez les personnes à risque élevé de contracter une infection à pneumocoque. Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, et les adultes de plus de 18 ans, porteurs de certaines maladies chroniques ou ayant une immunodépression. Pour plus d'informations, consultez les recommandations vaccinales disponibles sur le site web de la Haute Autorité de Santé, www.has-santé.fr. Médicaments de prévention, lisez attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
5: Ici RCFM.
11: Sur la route, au travail, à la maison.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
12: Tutti quelli giunti non tartadero, sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
8: E buongiorno a tutte e a tutti di un piaggetamento di Redroabi per i più belli momenti dell'emissione Rebe. Principiamo in Bastia, in un anziano lieu abbandonato da più di 50 anni, in Corriglia Gida, rimesso in valore da famiglia Cicoli. E io di raccolta di la lui l'occasione di scoprire questo luogo di Redu con Christophe Cicoli.
13: Siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. Siamo in una livedo in Bastia.
8: Hai anche sentito scordati di la livedo in Bastia?
13: Ah, pare. Ah, certi, quando veggiamo a Gaza qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora contano, di qui che ho fatto il mio primo agio, contano, giocavamo, tiriamo qui a carabina, ognuno ha la storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi non ce n'è più, e faccio che io, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastia così, ma può essere sopra in Falconaria, ma non so mica dopo se lei non ti Bastia, ma...
8: Di un terreno, un grande terreno, che fa la sina Toga.
13: Fa la sina, sina Toga, enfin, sina lo stato di Toga.
8: Quanto ce n'è a livello qui? Lì.
13: Ce n'è una sessantina.
8: Sono anziani?
13: Ah, certi sì, ci sono chi... bon, già a radio allora, non già mica mostra.
8: No, ma spiegami perché. No,
13: ci sono che hanno più di 200 anni, 250 anni. Come diciamo io, questi hanno conosciuto a Paoli, gli piace. No. E dopo si giochi sono più giovani perché hanno una cinquantina d'anni.
8: Dove abbiamo piantato lì?
13: No, no. Qui è un terreno che abbiamo compro nel 2006 e chi dirà, un anziano li vedo, ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
8: L'idea era di lavorare ad era o giusto d'avere una li vedo per viaggiare e di dire bon, così un ceramico un terreno costruito?
13: Allora, in de noi. Dunque, non era mica solamente per fare gas. Quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto bagliare il corpo di fare uno struglio, perché infatti, senza voler anticipare il mondo, ma facciamo qualche de galitri olio per in famiglia, non è mica industriale.
8: Per viaggiare, ma di un lavoro che si va in famiglia.
13: Ah, qui non ti puoi scappare.
8: Allora, tu do abbo che ha più di 80 anni.
13: 83 anni quest'anno.
8: Henri.
13: Oui, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri ha troppo travagliato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a bere i gas e i violi travagliano sempre bene.
8: E tu dovrà dirlo.
13: Sì. Yeah. Ah, siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto allora.
8: E stare a quadra di una trasmissione di famiglia, di Odoabu che ha sempre avuto questa volontà di mettere in valore ciò che era accanto a famiglia, in Nantai di Regno?
13: Ah, o anche non, perché chi è un moabone tagliano i borci, tagliano i gabbre, sai, gabbre. Dopo quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo, hanno comprato... Per mettere le clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque, no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
8: Allora, dimmi appena ciò che è previsto per te.
13: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è pioso, ci voglia quasi da un corpo d'orna, e abbiamo abbassato, abbiamo fatto i nostri rastelli, spesi i rastelli elettrici. Abbiamo abbassato qui tra mezza e rambele, abbiamo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'arbo e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque e poi le orte ci ho spiazzato 3 o 4 orte secondo la disposizione, perché chi qui cioè, per precisare sono arbori che come sono stati abbandonati certi barano lecce, dunque
8: c'è un lavoro di daia
13: ne so a Moguinto se questa campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica, e l'altro piano piano e gli do un'andatura che il mio scopo è che avviene, mi sono poi mica a me perché vado a giocare il tempo, ma l'idea è di non hai più bisogno che di golare la scala per traia, perché per parecchi anni invece la scimmia qui li ha un labbro a scombattere a mezza, dunque l'idea è di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
8: Ma allora andiamo a traia insieme,
13: andiamo.

0: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Pour compléter cette émission, on est consacré à Ibubel et Moumane Tidiri, Pierre Moistra d'Aléria. Il est RIB, juste à punto di Awakadia, et qui est au Gabra du Paolo Maria Nigolosi, campa et travaille. Scopriamo con lui la sua visione schietta di questo mestiere.
2: Qui siamo un luogo stesso, si chiama Vujani, e che face parte di Awakadia, o Baisuri Awakadia. Santa comunale, io.
1: Di un luogo particolare, perché di un luogo in due esistenti a presenza di l'uomo, di Bastore, di Laleu.
2: Ah, io. È uno dei soli luoghi che fermano, non circondano. Oggi è una Wanda.
1: Se tu obri che ti sei installato qui o c'era già un.
2: No, qui non c'era niente. C'era un bezzolo con Cadio che è nostro, c'era di un modo buono, c'era vigna dei tempi, dopo non c'era più nulla. E dopo il resto della regione c'era un proprietario di Awakadia e il luogo era abbandonato tipo parecchi anni. Facevi che mi sono installato così piano piano.
1: Allora per idro un luogo così che si è fatto con tempo, con la forza di mamma e con la presenza dell'animale, c'è un tempo appena?
2: Ci vuole assai tempo, non è mai compio, ce n'è per una vita.
1: Per presentare appena un luogo a gente che non hanno mica i ridrati, per spiegare appena, è mudare da noi e montagne?
2: Tu si vede tutta la catena quasi, da base da Bonifazio a Gervio Ninco. E soprattutto per me è un montagno venaghese.
1: Non sono mica lontano.
2: Un guardo, Monteridondo, voilà. Do sempre un corpo, tu come i capri, vengono sempre in su e un bastorino. Questo non è solo che piacere, di luci e per l'orecchia. Ci sono delle antenne particolari, dopo ognuno usa sono, ma in più si riconosce da una capuna a una pecorina, da una vaccina e da una wanda all'altra, quando uno conosce le antenne. Ma anche in piedi non ce n'è tanto bisogno, che la regione è stretta, un po' non da tanti luoghi, ma in montagna giovano di più qua, per trovare, quando uno è cerca.
1: Dunque, parliamo dell'identità di un luogo, c'è la presenza dell'animale che fa il paesaggio, che fa il luogo, e poi c'è di noi la musicalità di noi di luoghi.
2: Ah, sì, è sicuro, comunque si sente qualcosa, si sentono animali e lì che imbelano e che chiamano, e in più è di intene, usano è di intene.
1: Si sente la vita.
2: Si sente la vita.

0: Ci va principio la buonuca, sì. Ci va i bastoni buona buonuca, a Seure.
1: E dopo a Zerainu?
0: E a sera torna verso Zerainu, quasi 2 ore e monta, a poco chissà.
1: Hai scelto a maniera di va di l'antichi, a Amane?
0: Io vado a Amane, non mi piace, faccio io ho detto fin co busso, faccio così. Ma hanno aiutato una macchina, aiutato una macchina occasione, in caso mai.
1: Perché Codan può si sente garpia, sai?
0: Ma mi sente noi già, per questo. E così in caso mai, con la macchina non importa quale comune, più o meno. È più facile, perché a mano non si trova più niente.
1: Quanto ne hai, Gabriele?
0: In tutto sono 180 e più una trentina di lire. Bastano, per me solo ce n'è abbastanza. Dopo già seguito.
1: Allora dimmi, di una storia, non è una storia veramente di famiglia?
0: Fai un buon giorno, era arrivato un bastone in paese e dopo ha abbandonato e si è maritato e si è fallato qui in piedi. Ma buon, siamo in agesi da Bartolomeo Abbo e diamo mamma.
1: A lei è di Benago o di un circondo di Benago?
0: C'è Benago e poi dopo a morte mamma è venuta a Guagno, francato a Manganiello e si è maritato a Benago. Siamo mischiati qua.
1: La Leo era una storia di famiglia con Udo Abone, di Elu chi?
0: Sempre, non sempre ha avuto l'animale, che la sia da una parte e dall'altra, dai Guagnesi ai Venaghesi. E dopo Moab l'ha fatta giorno e poi dopo ha abbandonato perché in quei tempi era assai, anche se non è mica facile ora, ma tanto allora era un po' più difficile, non avevano nulla i divorci, erano strati e ora.
2: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
0: Da Didier, ho sempre avuto la passione agli animali e poi soprattutto i capri. Perché, mi ne contava tante, ma ho sentito parlare con l'astri e tutto. E poi quando volavamo in paese, tanto i capri ce n'era più che ora, e vediamo un'altra strada, piantavamo sempre. Ho sempre avuto la passione. E il tempo che ho vissuto fa, ho provato a farlo.
1: Perché i capri?
0: Perché è un animale particolare, è appena come noi, hanno un istinto appena ribello, come i corsi. Mi sono sempre piaciuto, mi piace mica essere sottomesso. Dopo c'ho la pazienza, a lungo andare, giovane va bene, ma dopo con l'anni, piano piano, ci soffocano. E le sirene e legnano e noi invecchiamo.
1: Tutti l'anno c'è un anno in più.
0: Un anno in più. E le c'è un rinnovo. Tutti l'anno alleviamo. È giovane, perché chi no? Mica facile, La salute e la pazienza, no? Questo corse e, perché questo è inutile, una scelta, producono meno, ma sono veramente adatto a un luogo e poi di militantismo in noi, per salvare una razza, per questa, di un tutto.
1: Ma da maniera di pensare al lavoro c'è una certa filosofia, c'è veramente, come si dice in francese, un sacerdote.
0: È vero, c'è veramente la fede, la passione, sennò non si danne tanto. Perché non è mica un rivenuto. Per vincere la sua vita è di più difficile. Venuto solo di Agapa diventa veramente difficile. Dalle una famiglia, io non metto caso, per questo che non si studio di noi, perché sono solo e faccio chi. Dovevo a tutto, ma riconosco che se li avevo veramente per una famiglia, non so mica. Con solo rivenuto di Agapa.

E compie questa missione consacrata dai più bei momenti di Ribe. È stato un piacere tanto di passare questo tempo con voi e questi passionati. Un ringrazio di cuore a Nicola Di Giacomi che ha realizzato questa missione e ci ritroviamo da qui a poco per altre scoperte in Ribe Isolane. Shalala de Villa.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, contento di ritrovare in un talon di avregonza amore a questa stonda di lingua. Sina tre ore e mezzo, beni di qui, a facca, di baspete, ma ho bisogno più che mai di vostra partecipazione. Allora mi spiace, ma torna oggi e non si può che non sarà mica con noi, a ragione e faccio la cabi, era previsto da averlo con noi, ma c'è l'intero di Antonio Giosi a tre ore in curbara e si va che Gabriudo e si capisce assiste all'interno, dunque ritroveremo spergo da qui a poco. Intanto noi facciamo la nostra emissione, mi spiace che quelli che avevano una domanda a fallire direttamente, ma forse che abbiamo davanti a quelli che ci stanno assente. Facciamo un'emissione con oggi Mariangela che aspetta il nostro delevo, Domenico Moradi che si occupa di tecnica e bene che non si può anche lavorare non sta uisco Musa d'un popolo quando Antonio Giosi aveva deciso di mettere in risalto i boedi. Parecchie di poesie che sono state o dette o cantate erano di nostro professore e poi abbiamo lavorato insieme. D'altronde, con questa canzone, così a tempo avremo una pensata per Antonio Giosi. Questa canzone che si chiama Paese, Paese, Asenterete, le Masente, prima ad parlare per la francese e poi da cantare, e beh, non c'è più Franck che l'ha scritta. Stiamo assente, poi aspettiamo dunque l'idea vostra, continuiamo, o mi lasciate mica, abbiamo bisogno da vostra. Di santa vostra lingua 04 95 38 28 28.
1: Ubaese, mon village, le vôtre aussi, celui de tous les Corses, un mot magique, émouvant. Ubaese.

0: Ecco, paese, paese, Antonio Giosi, donc, canzone scritta da Gian Giuseppe Piovran, qui, con un'orchestrazione idando, a me mi è piaciuta assai questa canzone. Allora, aspettiamo, se è già qualche sia, o mica, è già una prima persona, abbiamo lasciato indovina, ne mi è una sorpresa, e Giuseppe, Dio e Zani, Giuseppe, salute.
1: Oi, Waka, vi saluto.
0: Di noi, buongiorno. Allora, vi sto assente.
1: Tu eravamo dando un soggetto oggi.
0: Vi faccio confidenza.
1: Stamana gli corti i fagioli freschi e mi sono rammentato qui. Su gesto qui, 60 anni fa, manco parlando 7 ottobre. Con i fagioli freschi in Bizzani, 7 ottobre. In annate 60 che accendiamo il fuoco, sapete che è fragile, un fagiolo fresco, un fagiolo francese, un fagiolo macaronaggio, d'accordo, ma fresco è fragile, un affare in onda non nasce più, vi rendete conto come il tempo è cambiato, e poi ci e poi sono buoni.
0: Sì,
1: il fagiolo gallo.
0: Di regola con due ore che bo avevi a raccolta di...
1: Da Osto, le porte.
0: No, d'accordo, bon, beh, biede, non avevamo che due mesi in ritardo, eh?
1: Come, i fagioli freschi, gli oligari.
0: No, dottore, bene che a suo periodo gusti...
1: No, c'è più non da bene, io anche, non c'è più mica comparare. Pure i pomidori, io mangio sempre i pomidori, sono sempre ori, non c'è né bazza, non c'è mica vretto, né nulla. Quindi i tempi, un mese d'ottobre, accendiamo il fuoco. Mi vengo sempre quando andiamo dei fiori, mamma ci accendeva il fuoco, andiamo grosso e tutto. E chi c'era la doccia, a me chi ci aspettava. Cioè le camicie, cacciarle e mettere la retta che rego carmino. Questi sono da San Mica,
0: No, è vero. E voi, è più su donna, due boi?
1: No, manco una candela.
0: Ah, d'accordo.
1: È un'amica più vita abbastanza.
0: È annacquato dappertutto, fuori di vostra regione? No.
1: Si copre, dopo si scopre, dopo si... tutto un amico negativo, i pomidori sono buoni, sono sempre utili. Poi, vi voglio posare una questione, i fagioli.
0: Sono mica un
1: specialista. Che voi fate i pinzi, il francese, che voi è il cuté, no?
0: Come hai detto in francese?
1: Che vuol dire i fagioli freschi, prima i valigoggi, sono tagliati i due pinzi. I due spinzi. Il corso, come si dicerà?
0: Allora,
1: il francese,
0: è che te,
1: no?
0: È che te, ma in corso, non so mica se qualche sia una via, è che te, ma non so mica, ma domandiamo,
1: Oui, c'è caccia di due pinzi.
0: Sono tracce...
1: Due spinzi, piuttosto.
0: Due punte, lì, diremmo per far capire.
1: Due punte.
0: Ma, ci sarà forse una parola,
1: Sicuramente, perché chi lascia a sgranella, chi cacciate della ossaucia,
0: sgranella,
1: conosciuta, ma i fagioli freschi, sono mica, poi c'è una parola, non so mica.
0: Esiste, ma sono sicuro, no, l'avevo intesa, ma non sono mica capace da riguardarmi questa parola, no. Ebbè, se qualche sia a conosce.
1: Allora, per arrivare a una temperatura che è veramente bizzarra, io mi promengo certe volte in fuori, io sono sicuro che ci ponesse i funghi.
0: I cinesi hanno visto non tare da suggiare, non è che sono stati colti,
1: mi sbaglio mica, io faccio mica avretto.
0: In Orezza cinesi hanno fatto, non è mica un miracolo, ma poi io cinesi pessimiasi.
1: È una sorpresa,
0: questi di noi, i ledri piuttosto viene da Osto, avessimo ottobre, dunque...
1: È una sorpresa, dico, tu hai fungo mese d'ottobre, in altitudine, come non siamo noi.
0: Tutto si è spiazzato da due mesi, più o meno, Faremo 15 d'agosto, 15 ottobre.
1: quando coglievano le presti stamaggio, ho detto, vecchi amici, 60 anni fa, manco parlarne, c'erano i giacchi. Poi se mi congelo a mano, ma vai con un amico lontano. Questo poi io mi vengo con gli amici fiori, qui a sapete quando è boscurita Bezzani, sono subito noi siamo 8, c'è subito 1000 metri,
0: ah, 1000
1: lui. 1600,
0: c'est quasi à l'altura di due San Pedro.
1: Oui, a Punta Paglia è 1600. Ecco, l'amo qua su chi vuole chi su meri.
0: Ma beh, senti, se qualche sia un nome di écouter in francese, mi scappa, peccato, qualche sia non so più se l'era uendo di Uru Johan che ne aveva parlato, non so più.
1: Ah, mi starà di sicuro?
0: Yeah.
1: Boh, allora domani tu eri un altro soggetto.
0: Allora, forse che domani parleremo di di qualcosa che giunge in ritardo. Una bella giornata a Belgi. Aspettiamo dunque se volete intervenire. Ne approfitto di cambiare di soggetto, di abbiare una piccola stondetta per salutare una nascita di un peirugienco, Antoine Joseph, figlio Louis Sandrine e Thomas, che vi dice d'edio e gabbraccio volte e volte. Allora, tutta la mostima e la mia amicizia e famiglia, illuminate da questa così bella notizia, lunga e bella strada fiorita, Antoine Joseph e ai suoi.

pour d'aujourd'hui, domani, ridimi gubani, hein, mi vache ben ça, appena su mondo gula. Sa bella canzone, donc, la consento e uso di duro. Già ringrazia a Maddalena che mi ha mandato un messaggio per dirmi che quando è bogacciate, donc, è bunte, hein, già così per far capire a tutti i vagioli. E lì, allora, ella dice, spicci gula, o suo marito dice spizzigula, allora c'è una piccola differenza di pronuncia, e forse chi spizzigula bene da, enfin, so che ha ben so così, mi posso sbagliare, ho fatto di cacciare i biccioli, sapete, anche i biccioli già due di arace, forse sono considerati come due bunti, sono due, è un picciolo, un posto che è da qui che lo, su picciolo che ho fatto lo dane, dunque spizzigula o spizzigula, appena il figlio la pronuncia, mi pardonerete, ma ridenite di chi spizzigula. Se vuoi di un'altra maniera, fatemi la sapere, hein, un po' di telefonare all'emissione, ma aspettiamo 04 95 38 21 21. Allora, aspettiamo la vostra partecipazione, un'altra canzone di Patrick Croce, che l'ha scritta, questa, interpretata da Feli, che ha avuto un mese cinema in Firenze, in Italia, c'è tutto un viaggio che gli ho organizzato, forse chi fermano torna a qualche piazza, ma poche, ad avere quello giorno due concerti, uno a 4 ore e uno a 9 e 10, fermeranno le piazze, un concerto di 4 ore, suppongo, di, secondo l'informazione che gli ho avuto, so poche, ma ce ne torna, potete trovare tutti gli insegnamenti andando nella pagina di 80 ore, e noi donc ritroviamo su quello di quello che mi piace assai, una sera in paese. Allora, subito e vi aspetto.

0: Nazer en paix, a dire ringrazia Maria Luce, qui, elle a inu, ci ha lasciato una parola, écoutez, elle a ige spunta i vajoli, caccia e bunte, spunta, s'assumia dell'idea di agustruzione i a parola, a spicigula, o a spizzigula, redeni de inu, spunta i vajoli, vi ringrazio assai, d'ave partecipato, lasciando sa parola a gusti. Allez, passiamo be grossetto, c'è Battisto qui, vuole intervenire, e vi salutiamo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute.
1: Bon, allora, come si è parlato di Vajò, tra il Vajò.
0: Come ide oggi?
1: Tra il Vajò il palato, e fallo culare un tuo palo.
0: Ah, ma non hai mica fatto di gacciale e bunte allora?
1: No, questa non conosco mica.
0: D'accordo, allora... Allora, aspettate, a cercare di scriverla. A mi vuoi derribare piano piano?
1: Tra il Vajò.
0: Traliccia.
1: Ho fatto un palato, qui se può un palato, mi può sparare.
0: D'accordo, è traliccia, d'accordo.
1: E invece vuoi aiutarlo, tu entri che tu partissi. Allora, al contrario, la guglia era una mostra, ora un reveglia.
0: Ah.
1: Se vuoi mettere in quell'altro senso, un cuore amico.
0: D'accordo, perché questo c'è una bella con un calore.
1: La natura, l'anziano è la sapienza.
0: D'accordo.
1: Dopo intrecciò una funa, non è mica la stessa.
0: Ah, intrecciò una funa, questa è la sabbia.
1: Ma tra il ciò faccio, con questa non trovo pao.
0: D'accordo.
1: Oui. E se vuoi mettete in quell'altro senso un po' di amico.
0: Beh, cioè la sabbia che perde non senso, ma mica nell'astro, io capito.
1: Al contrario della guglia che andiamo,
0: d'un rilogio, io capito.
1: Al contrario, io stavo a mezzo 100 volte a babbo.
0: Dunque, la parola è traliccia, hai capito, eh?
1: Traliccia.
0: Traliccia.
1: Oui. E come avanti voi dite all'aglio, dite spula, noi diciamo pula.
0: Beh, ma gli stessi, sì.
1: Invece dicevano pula.
0: No, pula è spula,
1: Pula, aviata, con le tribiate.
0: Con le tribiate,
1: sì. Poi dal legno.
0: Era
1: dal legno è fatto non c'ho il pezzo, non era mica riaggiustato né nulla.
0: È giusto, è bene.
1: Poi la magia, sapete, pigliano un pezzo rosso, sicuro era mio padre d'altro. Aiutavano, facevano un umano e andando lo stesso pezzo di legno.
0: Eravate allora, per più con l'alzo, allora?
1: Ah, era più leggero, è come il pane di pometto il pane, le parti di talzo. I zoccoli non li batte l'altro, no?
0: Questa legnaio anche, la sabbia che...
1: I zoccoli, c'era un pezzo che faceva, portava tutto l'inverno e ci tenevano un po' di caldo.
0: E legna più facile da lavorare, sopra su io.
1: Più leggere,
0: in un'altra, sai.
1: Più leggere, ci può darsi.
0: È vero.
1: Vabbè, tutto affare che abbiamo visto, ma...
0: Voi ne avete mai avuto di questi cose, questi...
1: A palla l'abbiamo avuto, dopo...
0: No, a palla sì, ma poi lui... I zoccoli no, d'accordo.
1: No, sono venuto dopo io.
0: On era già più a Moa, a Bradica, in radio,
1: Ma ero per venuta, mi pare, un po', c'erano le vetrine, mi pare.
0: Abbiamo messo Magusti.
1: Le savole, chiamate.
0: I zoccoli di radio piuttosto avevano avuto una vita nuova con la Moa.
1: Perché pigliavano la tigia di scarpe, niente, di vecchie scarpe.
0: E zuccavano una...
1: In qua dice, mettiano un altro zucco.
0: Cosa hai visto a televisione?
1: E sotto, pezzi di penù.
0: E sotto mettiano un pezzo di penù,
1: Oui, caucciù.
0: Un pezzo di caucciù, hai capito?
1: Non c'era nulla in tempo di guerra, c'era un vecchio qui che portava tutto l'inverno. E non vuole nato.
0: Ah, ma avete conosciuto quel che sia che buttava, comunque?
1: Era di conosciuto, è morto che farà 20 anni.
0: Ah, d'accordo.
1: Dove era un travagliatore che un tornava tutta la notte, era una macchina, e immaginavo l'anno, immaginavo la vivi, un ragno. E ho conosciuto tutto il tempo qui noi.
0: D'accordo, non sappiamo mica, ma ne avete conosciuto uno con tu che gli buttava.
1: Insomma, che è andato a risire.
0: No, ma poi lui siete mica in uno.
1: No, devo partire.
0: Asso.
1: Un mulino era una erosina, tornava tutta la notte. E era lui qui, e ci sono sempre, ma sono un po' indomagiato.
0: Beh, Ah non,
1: come
0: appena dappertutto i radio.
1: Io ho rimasto anche ad un moderno elettrico, come non c'è anche uno per le radio elettrico.
0: E chi so, certi sono elettriche, certi non biadiano.
1: Nessuno sta sulla carota, non elettrico.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Mi pare.
0: Bon, e beh, Batti, mi ringrazio per se parole seguono le scienze di noi, e c'è ma guida, e poi vi brigo una bella giornata.
1: No, di no, va. Buona giornata a tutti.
0: A ringraziare, buona salute, a beige. A rappa per continuare, se spinto Gilli, vabbè, aspettiamo, più di buona parola.

0: Arapa, donc, allez, en démo. Aridroa, liez-moi à Barola, Lorenzo, bonjour, nous. Oh, Lorenzo.
1: Salut. Yes.
0: Salut, salut.
1: E saluto a tutti.
0: Salute.
1: Quelli che sono passati, quelli che hanno passato, quelli che ci stanno assenti. Allora, come sempre, passiamo io momenti, stando assente.

0: dalle montagne. E mi diceva che alcuni sono fratelli di mio Peggi, ti parlo di questa, parliamo meno 80 anni fa, che c'era un avion di armata che si era lampato per Pianice e che lì, a sua maniera, poi fa i scherpi e che tagliavano i pneu dell'avion. E che si facevano le sole i scherpi con quei.
1: Comunque,
0: era per dire che l'amico che veniva là era interessante, so che lui sia. Per via che si vedono sempre le missioni per questi continenti appena più fuori che dove noi. Due
1: di
0: si
1: spogliano
0: con
1: socche long. Allora, io a Sabia che mettiamo appena i gauciù, un pezzo di benù di gomma, beh, non un scappo, ma non t'hai i zoccoli, non la sabbia mica che la si faceva.
0: No, ma non t'hai i zoccoli, no, ma io parlo di questa persona, Agostino, era il più grande dei fratelli, era forse il più assente a Garabato che hai visto a Scafari. E diceva che i fratelli di Picciughi, mi contava i fratelli di Picciughi, comunque ti posso contare la storia, che diceva non abbiamo mai mancato di scherzo, non abbiamo mai mancato scherzi per via che un fratello a Carabato ci faceva i scherzi. Allora la storia dice, andavamo in stavion e piamo i pezzi di caucciù, di venire dell'avion, e ci faceva a Mecca i nostri scherzi con le nostre idee, e ci faceva come spese ai zoccoli, ma non faceva mica un zoccoli, ma
1: capito,
0: un caucciù, e dopo sicuramente cucito all'uso come un goglio o con un pezzo di goglio che non avevo mica avuto a fine la storia veramente un modello, ma l'avevo capito come lo faceva, riurtava tutto come i scherpi rossi, e sicuramente chi era cucito avanti gli era cucito a rito, come una volta.
1: Ma io capito,
0: ma diceva che fortuna che un fratello era Carabato e che gli faceva i scherpi in tutto un caucciù.
1: Era una maniera di va con ciò che l'avevano vicino a Eli,
0: Era una maniera di campare all'uso antico come lo erano i tempi.
1: All'uso antico e forse di no, perché che mancavano i mezzi, i corci,
0: Ah, forse, tanto spesso all'epoca che parliamo così, c'era forse niente con i cascherpi e sta famiglia così erano forse più sbuglianti che da altri o lui sta scappando e invece erano di belli, dunque c'era una la maniera di fare e c'era una maniera con gli esperti questa maniera aver fatto.
1: D'accordo. Una domanda, scusami, Olurin. Quando tu parlai, non so, di Gabriel Lunari, so mi sbaglio mica, so quelle che un po' non mi figlia, o mi sbaglio?
0: No, ci si è sbagliato, un logo è Lunari.
1: Ah, perché?
0: È un logo di Osio, che è nato comunale di Osio, che c'è più di 1300 ettari, ed è un logo pastoresco per gli animali di Linguerno. 1300 ettari, parlo,
1: Non ma voglio dire, perché esiste la parola, almeno che mi sbaglio, si dice di una, ma forse di una non lo so, ma di un animale che un po' mica è sterile, in radio in francese, si dice che è lunaria, a bestia.
0: No, lunatica.
1: C'è lunatico e lunaria inu, mi pare, voglio mica insiste.
0: No, è lunatica.
1: Lunatica, io so, questa la sabbia,
0: No, è lunatica, lunario non da bere. No, ti sbagli.
1: D'accordo, mi sbaglierà.
0: C'è una capra che giustamente un po' mica via un anno e poi e potrebbe, un giorno non da si obbliga da cacciarla.
1: D'accordo. Bon, ma hai fatto confusione.
0: Hai fatto confusione con Lunarie, che è un luogo come Pianice, che portano un nome di Luna, perché taglia lì c'è poche montagne, pochi luoghi che so così, e c'era. E era un luogo dove c'era i pastori che parlavano a piedi d'inverno.
1: D'accordo.
0: E io ti parlo di questa storia di Lunaria perché chi sta via un custì ravalato custì e chi io mi piace Isabella Farantichi e chi è una persona che mi contava che ha più di 90 anni che gli stavano in un istazzi fatti di legno.
1: D'accordo.
0: Ad Aradoso,
1: sì.
0: Questa di noi è un bel Isabella.
1: Ah, è bella sicura.
0: E la persona mi contava che parlavano con i soldi. Fecero i solegni avanzo e compagnia, i legano musicali, e dopo ne hanno fatto alcuno con un modello, così per Pianice hanno fatto un modello, e beh, niente, c'è una bella, come si dice in francese, perché la gente capisce che non è una, è la tenda, è fatta appena isolata.

0: a Guadara Rossa.
1: Ah, giù capito, d'accordo.
0: Ma c'erano anche invece stati in veda che c'erano sempre un coglie. Ma a più parte sicuramente certe famiglie ne parlavano per 2 o 3 mesi e stavano stessi caselli fatti in terra.
1: Ah, giù capito, d'accordo.
0: E questa è un bel di sapere di non tutti sta far antichi.
1: Ma quella io sono d'accordo con te.
0: È appassionante, tutto per credo che è appassionato di so che di natura, di so che di la far antichi. Invece, ancora spesso e volentieri, e che un giovanotto, se mi sbaglio, si chiama Sebio, un nome un po' suicchi, e con il sudo, a una vagina di montagna, e parlavano di San Fiorenzo, di la parantica dove ci sono le rotte.
1: Uh-huh.
0: E diceva, la persona diceva, ci sono sta fare i donduli, dove si metteva l'oliva in entra e dove si inciaccavano. Con lo sbaglio, avanti si frangiavano.
1: Yeah.
0: E dopo si mettevano dentro. Ma queste si chiamano le zimbine.
1: Le zimbine,
0: no? Ma la persona forse non sa mica un nome in corso e per un mica sbagliato, un amico ha detto, ma se c'erano le zimbine in sta rotta, e che c'era ancora un fragno.
1: Ah, mica troppo lontano, a vicino.
0: Ma mica dai accanto.
1: Perché
0: se tu frangi coltivo, tanto a meno non mettere gli stagnoni in legno, se lì avevano le zimbine coltivo, hanno trovato le zimbine, e volevi che c'era un frangio a gota di questa rotta, dove c'era un sumere che girava la rotta.
1: È bizzarro, non è pieno mica ridro o una bizza o una broa d'un frangio ancora dentro sa rotta agusti, forse...
0: Ma i frangi, ne parlava ieri con mia mamma, la strega con mia mamma, i frangi, anche un paese due me, ce n'era 7. E dopo, a chi ha piato la pietra per fare un
1: taurino,
0: a chi ha piato la pietra per fare bello, a chi ha piato la pietra per fare l'entrata della sua casa, e tutti
1: non c'è più nulla,
0: non ce n'è quasi più, i legni si sono facilitati, ma un legno si riface, ma la pietra di un'erte, di saper fare una pietra per fare un fagno, non è mica una risata, è appassionante, di saper, ma di va è un altro, di saper la fagna è un altro, e mi dice che in un paese ce ne restava lì pochi.
1: D'accordo.
0: Dunque, ora i chi sono stati portati a stro?
1: Ah, beh, questo è un fenomeno che esiste dappertutto. Quando se ne vanno i mulini e i gas e il resto, spesso è più belle birre se ne vanno in nuova.
0: Io quando ti conto chi abbiamo cacciato la birra, chi ci ha partecipato, l'ha cacciata con l'accordo dei padroni, dei mulini, che erano queste macchie lontano, i paesi, che facevano girare acqua con l'acqua. Le mucudate in Nuova Valle Orezza e un mulino, questa ti parlo di un mulino, mica io voglio,
1: yeah.
0: E un mulino gira sempre in coglie. La vetra fa sempre la verina là, ma io questa ti parlo di un mulino, mica io voglio.
1: Ma giù capito.
0: E dunque, vedi, se le si portano un cacchilogo, perché le io in udò.
1: Ah, tanto sì.
0: Ma un peggio.
1: Ma spesso finisce in un'altra maniera. Senti, Laurent, mi spiace. No, perché siamo appena tagliati in noi quando tu parli e si va, di appena difficile a seguire. E mi ho capito tutto, ma voglio dire, per forse non allunga mica troppo a scorzata, per via di a trasmissione con una mica buonissima. Ti già ringraziato e ti prego una bella giornata.
0: A domani, a presto.
1: Allora, a ringraziati. Allora, c'è due ensemble, dopo Maddalena e Giuseppe e Gian Michele. Allora, due ensemble, un naia, c'è cosa saluto, buongiorno.
2: Saluto, Ionca.
1: Buongiorno a voi, salute.
2: Buongiorno a voi, salute.
1: Ora, c'è la spegnete un po', per piacere da rido, eh? Asabede. Allora, ditemi.
2: Cosa da dire tu? Ho battuto il rossetto, Prugna. Come che quello di Prugna va a fare, bruschettaggio a Prugna, a dire la verità.
1: Io penso che l'ha detto, io non c'è ragione di dubitare.
2: Ma i vaccini, i scocchi.
1: Ah, un strobo è vecchia.
2: Ah, i vaccini, in canuto.
1: La bisantimo male di noi, mi spiace.
2: Allora ho il apparecchio di un marciamato, come un marciatore telefono. Tutto il tamano ha già telefonato.
1: No, ma allora parla di me, avvicinatevi da un micro perché mi pare che ci
2: sia. Sì,
1: è mio.
0: Voilà.
1: Ah, ouais, tiens, oui, excusez-moi. Donc, je trouve que vous avez joué à Izzoccoli, hein?
0: Vous avez joué à Izzoccoli de noce et de talzo.
1: Ah, alzo e noce, d'accordo. Ah, questo è interessante.
0: Alzo e noce.
1: Alzo e noce.
0: E vous avez joué à
1: Yeah.
0: C'è tutto molto ne vendi amica, ma si sa che dicevo, oh, Francesco, mi metto un paio di zoccoli, dice, certo, ma Franco, vuoi arrovinare? Niente, 10.000, 5.000.
1: Voi l'avete buttati i zoccoli?
0: Ah?
1: Voi l'avete buttati?
0: Beh, sicuro che portate.
1: Ah, d'accordo.
0: E poi si mettiamo. Io mi metterò un panare, ma un panare non è mica troppo alto, e sto zitto.
1: Chi mettia di un
0: panare? Di caucciù.
1: Ah, un pezzo di caucciù.
0: Ma mi tiene i e mi tiene questa qui, stai a meglio il zoccolo.
1: D'accordo, d'accordo. Bon,
0: le sabot.
1: Le sabot in francese. Hein,
0: le sabot.
1: O zoccolo. Eh ben, interessante di Isabelle che era nuova brigata che sia a noi sia a l'altro.
0: Oui. E io ne vado no. A sapere se facevi il zoccolo, Ivanka?
1: No.
0: Non giura, je crois.
1: Ah, o giura, per forse d'altre regioni, in noi. Ma
0: o giura. Le cose di legno.
1: Di legno, è conosciuto in una regione che è famosa per qui. Facendo anche i yoguri in legno. E bene.
0: Un tipo che ha parlato, come si chiama?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo. Dice, ho parlato con una riccia. Una cosa, un camion, non so. Noi diciamo, ha parlato con un caravano.
1: Un caravone, dite così.
0: Un caravone.
1: Un caravone,
0: sì. Tu sei lampata un caravone.
1: Ah, io ho capito. Un caravone.
0: Ha detto, non arriccio. Non arriccio nel nudo. Un caravone è peggio.
1: Beh, un caravone, forse chi sarà più pericoloso. D'accordo.
0: Più pericoloso.
1: Più pericoloso. D'accordo. Bon. Oui. Eh ben, sentite, Dio santo, ma va passare a parola. Vi ringrazio.
0: Ah, ben sicuro, se tu un patrono.
1: Bon, sono padrone di Nunda.
0: Di Nunda, non è il suo padrone di Nunda.
1: Vabbè, non siamo gli stessi. Vi ringrazio.
0: Oh, Ivanka, voglio mandare qualcosa.
1: Hai
0: chiamato 3 o 4 infermieri, non ce n'è manco uno che vuole bene.
1: L'infermiera?
0: No, parlami con il piccolo.
1: Hai un conoscanimo, guaglio.
0: Ma ve lo mando così. Uno mi cavalli, ha detto, c'è poi il quartiere. No, ma sono a 500 metri da dove cose, non ve ne nemico. Quindi paghiamo, pagherà.
1: Allora, mi spiace per voi, ma Agostino non mi posso dare la soluzione.
0: Mi faccio male, eh?
1: No, ma capisco, peccato che non ci sia qualche sia pronto a passare in casa vostra, in radio. C'è una donna dicendo che non mi potete mica spiazzare, eh?
0: No, ben sicuro, ma non posso spiazzare, perché tu li apri, ti porti un po'.
1: Allora, se avete qualche sia che mi può portare, forse, voilà, così uno...
0: Quello normale che può ne fare più così all'esteriore.
1: Sentite, io sento i gusti, le mie competenze stanno restando gusti. Dice che ne ha poco.
0: Io,
1: Bon, io sento, mi ringrazio, mi brigo una bella giornata.
0: Non
1: capisco manco più che abbiamo ide. Mi dispiace lì, tagliamo perché francamente non ci faccio mica capire. Andiamo, non so più quale dice. Maddalena, buongiorno.
3: Saluto Ionca,
1: saluto a voi. Buongiorno.
3: Allora, prima voglio avere una pensata per quando Antonio Giozzi, perché oggi portano a Loghi Riboso,
1: A tre ore.
3: Ieri, l'emissione che vedeva a Pologna era bella, sai, con tutte le canzoni,
1: tutte no, ne mancava assai, ma ieri parecchio.
3: Mentre l'emissione, giraggio. E poi di noi, le testimonianze di quelli che hanno conosciuto, di quelli che avevano qualcosa di... era francamente... Era una vera emissione.
1: Ah, tanto mio Berello dice Radio Asimerida, sicuro.
3: E poi allora oggi sono stata stupida di gente che ha canzone, che vede messo in prima, così direi che non dice per neanche che l'aveva scritta.
1: Ah, d'accordo, ma è, paese a paese.
3: Non conosci questa canzone, ma...
1: Io, si può dire che no, di anche
3: un... Non mica troppo, ma è vero che non era mica come a Wacco, con gli schetti, con i nomi di quelli che scrivono, erano usante cassette, è vero? Ma... E poi, ci vuole dire una cosa che abbiamo detto, io dando... Non abbiamo mai inteso parlare, si può dire. A seppica questione, non lo conosciamo mica in tutti i casi, ma lo conosciamo qua all'anno 70 questi
1: è stato messo quando l'ha partecipato a rigiro eccetera, ma è vero che dice a Uisco musa d'un popolo
3: questa
1: a canzone no, ma a Uisco musa d'un popolo e tanto che questi aveva cantato unicamente che i bue di si bue di questi di a generazione nuova se posso dire così e d'altri no,
3: Joantera,
1: Morosina, Franck, forse Thierry Huino, enfin, tout a savait la Léo Agosti. Et en Couberelle, est stata appena d'une certaine manière au principe de quelque chose. Hein.
3: Perché questa canzone era bellissima, mi era sempre piaciuta.
1: E poi nemica scritta, nemica una poesia, se può sentire una parola, di appena Muerna e Nuella, anche bell'ebiga, secondo me, ci assai a viure, ha un stile particolare, per questo che è doppiamente interessante.
3: Che la so, si riconosce la maniera di scrivere, la maniera di parlare, di vai più. Di Giuseppe,
1: eh? È bene.
3: E dopo ed è messo una canzone. Vogliai bino che a nostra piccola di Geradio, mica partecipazione, ma ha cantato in una canzone di Wab, Antonio Giosi.
1: Ah, qual è so?
3: Era quella che lui l'aveva sbattizzata, la chiamava Zia Maddalena. Ma ho erudito erano i ricchi oggi e anche come si chiama Marc-Andrea ha fatto una cronaca quando il vecchio esogrodding musicale e poi l'ha messa anche in un suo libro e quella che dice che la uri bene anche figli
1: maduri
3: ma ricordate e dice ma la becuraia che stava qua su e dopo dice ma che la uri e beh la curtata perché sapete gli tempi e vegliano lunghe e canzone ma anche questo anche lui una cantata beh mi piace piacere con tu
1: ma voglio dire ciosi è vero che non ha mai ricusato né a un giovane né a un poeta ma pure un poeta non era mica mica talentato ma poi mica troppo conosciuto a due esempi in capo di certi poeti che hanno aduso scritte poi lei ha detto mi interessa
3: così non so neanche come la sei fatta perché non penso mica che lo sia omobio che l'abbia proposta no la conoscia la trova non sono due e la pigliata perché devo te muovo dire un altro sonno non si trovava senti ma conosco che mi parla a me
1: e mi conto che lei aveva mandato l'autorizzazione o qualcosa così
3: che no perché
1: forse no
3: certe cose no avevo mandato io una volta ma non è tutto è difficile era una canzone non so più quale se l'era l'aveva anche una come si chiama per una nanna l'aveva arrivata anche una rocca anche ma non so mica aiuta a certa forma non erano più conosciuti come i suoi, se volete.
1: D'accordo.
3: Come non era mica scritto a sé, ma non si è mai scritto. E faccio che se l'erano passati in un momento pubblico.
1: Da una parte è segno che il popolo ha piato per lui Geradio certe poesie di Ostroabo, ma è vero che forse a livello di riconoscenza stessa e spudica, forse Ostroabo non aveva mica zebrati
3: un'amica era venuta e ha detto che tu faccia qualcosa ma non dove l'hai già bicio cioè che tu faccia qualcosa che tu ci scrivi se tu sapessi ha detto la c'era troppo a fare a lasciare il cuore perché una volta io cerco a capire e a casa di dischi si chiamava mi pare Colombia e dove lo cantava una canzone loin des garlo rouques. Et ben, on s'en est caillou, hein. Non, mais tout là, c'est trop compliqué. Donc, bon, on fait chez nous, hein.
1: Non, non, à ça, ma boyoui, Bergicine, qui a eu un nous, un sous, divan cartoulard et a eu un nous sous cause administrative, et pour, quand tout gêné d'altres qui lâchavent nous en dents, hein.
3: Ah, non, c'est comment, mais occupé, mais il dit, non. En cas ça, qui, où le professeur Antonello Gianni a dit un jour, je la stampe pas sous des adres, sinon, manque des adres.
1: Manque des adres.
3: Non, era così, ecco, allora, bon, per i vasoli, dunque, spicciola, noi siamo e ho un esempio spicciola. E come ha detto, non ho mica capito la parola di
1: Wati?
3: Ecco.
1: Sai di capito, tralicia.
3: Tralicia. Allora,
1: in una maniera di per far crescere lunga o ballo o vagiolo, e ce la metti nel senso contrario di
3: non mica per
1: non è chi bere di un'altra cosa ha un rabotto con vagiolo ma mica con vato di spuntarlo perché c'è dire è stata detta in una parola spuntare i vagioli
3: spuntare si capisce caccia è bunta
1: perché se chi spiccicula mi sono detto me stesso non venerà mica da ubiciolo. Lo vede?
3: Perché si assomiglia a pane.
1: Ah, allora, ai gue, ne sono una.
3: Spontanea perché casca è bunta, è logica.
1: Ma questo è una logica.
3: Bon, allora, sentite, mi pare che mi sono scordato di nulla.
1: Beh, sentite,
3: a un'altra volta.
1: Si dà appena abbiato, appena i gadaro, no?
3: Ah, cadavere è tanti.
1: Ah, Dio, bon, allez, buona salute, rimettete via in furia. A Bege, un abbraccio a Bege. Avanti l'attualità, c'è Giuseppe che vuole darci una precisione in Bezzani. Io esercito il mio da parola, allora.
4: Io ho anche una precisione importante.
1: Yeah.
4: Prima ti salutava Maddalena, che abbiamo bisogno di lei, che sa tutto.
1: Yeah, yeah.
4: Allora, Battista, un vasolo, state assente. Un vasolo, quando lo sappicco o parlo, colla sempre a manca.
1: D'accordo.
4: Con la maia ci appicca sempre a dritta, con la maia manca, ma sono la regione, con l'amico Asarda dritta, suita un tragitto di 2 ore.
1: Ah, d'accordo.
4: E ma... questa Battista può essere la sappia, ma da mica detta. Un saluto, eh?
1: D'accordo.
4: Quando il virus appicca il palo, con la sempre a dritta, suita un tragitto di 2 ore. Con la maia manca.
1: D'accordo, donc. Ma allora, elle, una mica detto il contrario, se lo ha a senso contrario d'un rilogio, pia manca o mi sbaglio io?
4: No, a manca come lo chiamano? Il riserone, in francese, un filo quando è l'ugolla. Con la sempre a dritta, suito il tragitto di 2 ore, con la maia manca.
1: Donc, alors, lo so che non è di mica capito, so che lui gira.
4: No, questo
1: è un assicurgo. No, ma bigreo, ma è rentrato a dire so che lui gira a Batti, che dice che ci li ha metterlo a senso contrario di un rilogio. Bon, è un rilogio, ma piuttosto verso a dritta, sono dico mica scimità, eh.
4: Esatto, non è mica il senso contrario.
1: Forse Ghiello
4: è a dritta 2 ore.
1: D'accordo.
4: Perché usolo non viaggia mica a manca.
1: No, è pari biologica. Bon, forse chi usolo è a dritta secondo luogo, secondo come l'hai esposto usolo, un luogo in un oaso.
4: No, usolo va sempre a dritta. È un filo di un palo, suito il tragitto 2 ore.
1: Bon.
4: Questo non è mica esempio di Vizzani che l'ha
1: messo. No, quindi è di un constato. E poi è logica, in noi, di seguire da usolo.
4: Ti ha salutato Lorenzo, nostro amico Lorenzo.
1: Alla domanda. A ringraziarvi, a Bege. A salutare di nuovo a Gian Miguel in Aligiani, che forse un amico ha dovuto un po' aspettare e forse non avrà appena i più dopo. Gian Miguel si è preoccupato di intervenire, forse mi lascia passare l'attualità da qui a poco e bimbi a dire a Ostra e a partecipare sempre a 04 95 31 28 28
5: RCFM. Cunoi si deve. In un front.

0: Allez, on va se retrouver pour ma part dans un petit instant pour vous accompagner jusqu'à 15h30. Il est 15h, l'essentiel de l'actualité avec vous, Alexandre Lusson-Guinette, et bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. On débute avec l'alerte météo, la Corse en vigilance jaune pour les orages à partir de 15h ce mardi et au moins jusqu'à 13h demain. Et puis pour le phénomène pluie-inondation, au moins jusqu'à 17h demain. Les plus forts cumuls sont prévus sur une moitié ouest de l'île, de 40 à 60 mm jusqu'à 100 mm d'eau localement en montagne notamment. Évitez de vous déplacer si vous le pouvez. De toute façon, restez vigilants. Après 3 jours de mobilisation, une réunion ce matin du conseil académique de la vie lycéenne a rassemblé des représentants des jeunes, du rectorat et de la collectivité. Au cœur des préoccupations, les conditions matérielles et sociales au sein des 14 établissements insulaires, mais aussi l'orientation avec les difficultés rencontrées sur la plateforme Parcoursup. Réaction mitigée des lycéens à l'issue de cette réunion. Ils se disent partiellement satisfaits, mais surtout vigilants. Du côté de la rectrice, on annonce que les élèves seront accueillis demain pour un temps d'échange dans les établissements, annonce conforme à la volonté du gouvernement d'avoir un temps de démocratie interne au sein de chaque lycée les 2 derniers jours de cette semaine. Les obsèques d'Antoine de Thiosy, elles se déroulent cet après-midi à Corbar en Balagne, natif de Sorbo-Cagnano. Au tout début des années 30, Antoine de Thiosy a passé 60 ans à chanter la Corse, les Corses, d'une voix gravée, reconnaissable entre toutes, qui a donc marqué la chanson corse d'une trentaine d'albums. Le chanteur, je vous le rappelle, s'est éteint ce week-end à l'âge de 94 ans. L'association des maires de Corse du Sud condamne la dégradation des bancs rouges installés sur les communes de Rezza et Salige. Le banc a été brûlé à Rezza, à Salige, la plaque qui l'accompagnait a été arrachée. Acte inadmissible pour les élus, d'autant que ces bancs symbolisent, vous le savez, la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, la Cinémathèque Suisse à Lausanne, partenaire du festival Arte Maria Bastia, l'occasion hier de faire connaissance justement avec ce cinéma suisse. Et puis, juste retour des choses, la Corse sera, elle, présente en Suisse pour offrir un week-end autour de la création cinématographique insulaire. Ce sera entre les mois de février et le printemps 2027.
0: Seriez-vous capable de me citer un film suisse?
1: Non, pas du tout, j'ai honte. Mais
0: le petit Suisse.
1: Vraiment, mais alors vraiment pas.
0: Non,
1: même
0: moi
1: pas
0: non
1: un
0: plus,
1: réalisateur,
0: moi non plus,
1: même
0: moi
1: pas
0: non
1: un
0: plus,
1: comédien.
0: Non, mais c'est bien cet échange-là. Voilà, on espère que ça nous permettra d'avoir un peu plus de connaissances et de nous rapprocher de nos amis helvètes.
1: Absolument, j'aimerais bien être naturalisé suisse, pour ma part.
0: Avec tout ce qui va avec.
1: Oui.
0: Merci Alexandre, on vous retrouve à 16h. Sobido Magontino Ensemble, l'émission d'Idea Oustre.
2: RTFM, Didéa Oustre, Giancarlo Marci.
0: Alors, continuemo e ridroemo e ringrazio a Dion Michele in Aligiane. Dion Michele, salute.
3: Salute, Giancarlo.
0: Salute, salute.
3: Io viene nella parola di Lorenzo parlare di Gabre che dice...
0: Allora, Lunaria, non era mica di Gabre, dice che io capito, era Lunadighe.
3: Voyez, bon, Lunadighe, je vois un français lunatique, ben, est dans...
0: Et ma mère, ici, j'ai Lunadigue. Et au ben, ça va, qui tire un douille barreau, les Lunadiga et Lunaria inu. Bah,
3: mais. Ouais, c'est vrai.
0: Non, bah, ben, secondo à Lorenzo.
3: Et elle parlait du logo, di Lunaria, quoi, du
0: Lunadigue. Eco.
3: Ouais. Alors, noi, si j'ai nous, una gabra qui est gnardiada. Una gabra qu'on peut. Et puis tout, qu'on peut plus avec le latte.
0: Ah.
3: Mais bon, si on peut plus avec le latte, on peut mica.
0: Ben, il y a des égouts d'arrido.
3: Donc ici, on a gabre qui est ingardia.
0: Ingardia, d'ailleurs, quoi ça gonifie à nous, j'ai.
3: Voilà, et rêve bien dans sa barou la vie, l'Europe.
0: Et non, parce qu'elle rentrait chez alors, à même, il se piège, on peut y mettre qu'un site, mais c'est ça qui, pour le gorsou, c'est pareil, c'est barole qui bon ou est, c'est une pour dire les stesses choses. C'est logé, un pasteur, et mica vorsi de Gastanich, mais d'un autre logo, sur base, c'est gourde d'aventez, oui, et marigourde d'avedet ou à sa personne, mais nous, et on connaît la barole à Luna, diga, pour dire qu'on peut plus fia, hein, on peut plus avoir, une famille, ça peut se faire cousi, et sa personne, alors, pécade, di Marigordo Biu di un logo ne manco di uso nome e la mia via Lunaria per di Lunadiga voilà. Unicamente que per sapere si e ui e barole sono dimesse o mica ma salva verità di una piccola parentesi
3: perché certamente ci pareti paese un giorno dice
0: beh ci si ma bici ti pareti otto allora e beh a rombo di sente ad tutto ognuno e qui la nostra ricchezza dopo personalmente a spesso bon sono più saggi d'una maniera o d'un'altra non so più perché a rombo sono più nel 2000 nel nuovo barule bedibbi
3: ma è verità che in gosso c'è pareti barule che sono
0: c'è una ricchezza allora si assomigliano ben o più ma è vero che c'è forse bon, come d'altre lingue del mondo esistono i sinonimi questa è ballevolebbe tutte le lingue dunque ora bon, così non mica va un coso un frumaio
3: no ma bon c'è un che sia un pastore
0: è giusto per obbligare d'imparare
3: perché può essere che non un altro luogo può essere che si dice così
0: forse bon
3: può essere che sia da chiamare
0: bon e beh senti vi brigo una bella giornata
3: anche a voi
0: apprezzo on dit on y a beige okay. Allora andiamo per continuare ridruemo a Batti in grossetto io ho Batti salute le salute
4: mi scusi di regnare no
0: mi giungere
4: capra lunate con spedita
0: allora io, beh, voi di lunatica di nuovo
4: lunatica non mi piglia più dai. Spedita senza dire quella che ha perso io gioca i volti si pigliava i gesuette
0: allora come
4: spedita
0: io spedita ma come che hai detto da ridu
4: lunatica prima
0: d'accordo io bon d'accordo
4: non ha e manco già se facevo mica capite e tralicciamo non è mica tralicciamo qua giù ma allora la guida non ha mostra voglio dire qua ma manca dritta
0: io da manca dritta io
4: invece qua giù mi pare da dritta
0: ah ella ha detto a dritta segui da un sole ha detto così
4: ma non vengo più bene ma c'è una maniera con quell'amica non so più
0: beh di tutte maniere a maniera cioè che lo bi usole così no di un lume che lo face cresce
4: tra liccia
0: non c'è mica in davanti tra liccia no aveva scritto mi pare d'accordo
4: ma tutte parole che si perdono poi che presto.
0: Bon, e beh, ridenimo qui e torna a Birig.
4: Un altro spedita.
0: Spedita, d'accordo, da giù capito.
4: Un amico e giù, ho capito.
0: D'accordo, io un amico.
4: Ma voilà, tutte le parole che ci smentichiamo, le montese prima, ma ora le montando prendo più.
0: Beh, c'è l'essere di uno di Abertida di un mistero, per conoscere tutto qui, beh, ne manca appena un caso.
4: Ma questi giovani parlano mica francese, ma tutti...
0: No, ma poi lui, domani anche un giovane che gli è pastore, conosce con tonca assai il vocabolario di radio di un mistero.
4: Anche pastore veniva da lontano, che ci fanno gli pastori.
0: Beh, ce n'è sempre, anche assai. Non
4: è che va andando a scuola senza criticarla, ma che da sia. Del coso di Borgo di Sartè che non ha saputo ci parlare qui
0: no ma imparano altre cose altre maniere va e poi o va tutto essere vicino ai vecchi agli anziani
4: mi serve dell'ordinatore noi mica va
0: dopo ce la
4: siamo campato con l'anziani
0: dopo c'è anche un po' cosa da un po' in nuovo è così Batti vi lascio che c'è appena il mondo da ridere un bene vade bella giornata a voi ringraziamo
4: allora, buona giornata a tutti mi scusa di ragnato
0: ma pensate siete in casa vostra a beige
4: buona giornata
0: andiamo in calbi con Gerard salute.
5: Salute.
0: Io ci sono i guaranini, salute.
5: Allora,
0: ma poi mi piace assente, ma è troppo buono nell'emissione, non ce n'è mica abbastanza guaranini, per questo che... Allora, non dico mica che ce n'è di meno con tunque.
5: L'estate l'hanno mica tempo, quanto
0: Beh, c'è che li travagliano anche lì, bella sicura.
5: Ma è finita, presto è finita.
0: Ah, forse chissà fa che rano, allora, lì.
5: Ci ho sperato. No, vita male, per astoie pecore di capre lunatiche normalmente so come boide pecore o capre che un po' non mi capanni andiamo mi capretti Après sa mère, ce figlio di pastore.
0: No, ma questo anche Lorenzo dice come boi.
5: No, pastorismo. E spiita sarebbe una pecore, una capra che ha perso un capretto, un sandiele che fa che andiamo nuovo.
0: Ah, spida non è mica con della... O verde, giusto appunto, si è avorté in francese.
5: o quando, voilà, quando è l'uperta, quando è l'auchita.
0: Ah, quando è l'auchita, voilà. D'accordo, mi barria, voilà. Ma...
5: Voilà, quando è l'auchita, è tuo nome, voilà. Bon. Voilà. Attenzione, io ho tutto il giorno di amare, ho parlato con i vostri turismo, sono figlio con i vostri torri, sono andato con poco gusti, sono taxi, ma ho fatto il fare, voilà.
0: Senza essere curioso, ho trovato che il bastore è un domicano calvi, in una regione.
5: No, un Monte Rosso.
0: Ah, Monte Rosso.
5: Esattamente.
0: Ah, Cassano.
5: Cassano,
0: io conosco me. Conosco me, conosco me.
5: Babbo era in Cassano. Voilà.
0: Da, oh, così bello luogo Cassano, e noi.
5: Sì, sono belle uova, sono belle uova. Come tutta la nostra gusta.
0: È vero, è vero, è vero. Bon, senti, ha un piacere di stia ovni?
5: Spero,
0: e buona giornata a voi. A tutti. A te, salutiamo il nostro amico animatore Anto che è di Monterosso e noi. Allora, andiamo un corti e poi passeremo un bagazzin. Ma prima c'è Stefano, Stefano con noi, salute.
6: Saluto con papà, bene.
0: Io non c'è male, tu?
6: Sa va, saluto a quelli che sono passati e quelli che non
0: hanno. È detto, allora.
6: Diciamo perché chi... Non te la fare begue da già spiegare.
0: Ah, allì.
6: Una begua spedita è quando lo, a Olpe si è appiato l'agnello.
0: Ah.
6: Olpe è un cano che è.
0: D'accordo.
6: Spedita è quando lo faccio morto.
0: Yeah.
6: E lunatica è quando può mica avere.
0: Non può mica avere, d'accordo.
6: Ah, è così. Spedita è quando che a Olpe si è appiato un cane o un altro affare qua.
0: D'accordo.
6: Spedita la begua. E dopo l'affare lunarie, sono stato a Buzinca Pasquale Bauri. Perché chi usin che era un gran guerrieri e Pasquale Bauri per ringraziare l'ha dato tutte le terre lunarie.
0: Ah.
6: Sono di Sant'Andrea e Osio che ho, a mai ho perso al comune del Sant'Andrea e Osio. Se mi posso sbagliare a capire ci può dire. Lo
0: ma penso che Lorenzo lo parlava piuttosto di un luogo che si chiama Pianiccia, in Piano Oriente.
6: È lunarie, so, faccio Pianiccia, così.
0: D'accordo, io. Allora, Agosti, donc, Bolesicchi erano i Ugin che erano valati di Lastrabarte.
6: No, di Pasquale Bauri che ha dato.
0: D'accordo.
6: E ringrazio i Ugin che erano guerrieri. Beh.
0: D'accordo. Ah, sì, interessante.
6: Sì. Ma c'è da me 1500, va a fare così.
0: Boh, l'ha detto Lorenzo, non so più, ha detto un chiffre, non mi ricordo mica.
6: Più di 1000 so, a dico io.
0: D'accordo.
6: Ecco, spedito Orei ha sappiato a Olpe. È ortito che l'ha fatto morto, non è sortito a vivo.
0: È nato morto. È nato morto, ci radio così.
6: Dopo a Begua c'era una compupura e moncula.
0: Moncula, ieri.
6: Così.
0: Dopo c'era una gorna sola. È Modena, no?
6: Modena.
0: No,
6: se non mica gorna è Modena.
0: Ah, sebbè, senza gorne.
6: Senza gorne, hai detto una moda.
0: Ah, no, senza gorne, hai ragione, scusami.
6: Senza modena, eh.
0: Bon, mi abbandonerei di un semicavastore, manca appena.
6: No, ma che non è mica questione, ma... La maniera che c'è quello, c'è nasce per pace, eh. Pastore, puoi andare a scuola con te tu sì, tu l'hai mica andato a schien troppo.
0: È vero, di noi.
6: Come tutti i mischieri, da già,
0: È vero.
6: Se non faccio mica un cuore a muore, non vale la pena,
0: E come un resto tutto una vita, senza passione a muore, il figlio è davanzato.
6: Di pastori, cani viuri, li voglia cambiare andare a sera, non si ne aprivano mica, non gli piaceva mica.
0: D'accordo.
6: E poi fino agli conosciuti che li scucciamo anche una begua.
0: Beh, c'è appena i dubbi.
6: No, ma è tutto giù la passione, Gianca.
0: Ah, ma questa è
6: appena... È come più canto per tutto. Sì. Da fare gli accusi di passione.
0: Tu hai la passione al ristorante, eh?
6: Sì.
0: Vedi un affare di passione.
6: Mi ha su un po' roccio.
0: Oh, ce l'ho la via.
6: Ma fare da mammone questo.
0: Ah, so che ha maglietta io.
6: Tutto, una immagnata donne
0: me. Beh, sai che ne posso mi fare una. I mammi che sì, ma io quella sera non puoi mica mangiare che ne posso mica mangiare.
6: È bene che tu si
0: dianterà. No, gli mi face male per questo. Io. Ma è bene che eravamo qui, l'hanno mangiata, ma io buono.
6: Ma sai che la zuppa è tutto mangiamo, meglio che si mangia e qua fame.
0: Vabbè, come tutto.
6: E io voglio sempre tagliente, non si dice mica un appetito, si dice una roba.
0: Ah, allora questa
6: vuoi avere, se la roba non è mica una.
0: Sì, capisci. E ieri è che io capito una differenza.
6: Sì, sì, c'è una roba. A buon appetito, sì, sì, mamma.
0: Sì,
6: buona roba.
0: Buona roba, sì.
6: E ieri, so, mi dicevano, sei legato troppo salito. Dicevano, mi ha bega sto bar.
0: Ah, d'accordo, sì.
6: Se ne è salito, sto.
0: Beh, ieri, di sicuro.
6: Se ne è salito, sto, perché è amaro.
0: E Marigoldo di come si chiama Gian Giuseppe, uno strusavio che ci contava avevamo la storia, vi lascio che ha di una roba sul fuoco. Audurista.
6: Non mi chiamavo Pitti. Allora Pitti io
0: chiamavo
6: Eugenio e mamma e poi tenia a caro. Me lo via di scuola non piantava più. Allora sette sera chiamava sette ore e mezzo, a noi era sempre
0: al
6: telefonino.
0: Allora
6: ecco faceva, sortiva fuori, apriva la porta piano piano e suona nana. Oste, conta me, io non gliela bevamo per ti bilancio, altrimenti c'eravamo sempre a altri.
0: Allora che ti piace a parlare. È bene, è
6: vero. Lo siano tutti a luoghi riposo.
0: È bene.
6: Tutti questi gusti. Bon,
0: allez, ti lascio una bella giornata e tanti stabazioni. A beggio. Andiamo per continuare a Minzurasca. C'è Antone con noi e un saluto. Antone, buongiorno.
7: Saluto, Ionca.
0: Salute, come andiamo oggi?
7: Ah,
0: vai, poi. Io non c'è male, mi ringrazio allora.
7: Allora, un saluto ai nostri amici.
0: Yeah.
7: Hai due parole, ma... dopo c'è una piccola poesia, una piccola traduzione corta. Le parole sono, sono che se le uerbu mina nansu o balla di mina a tibizinera o mina a disantera. Sono tanto tibizinera di un bantatore.
0: No, né una né l'altra. Hein,
7: sì, dopo,
0: come era prima, mi hai detto?
7: Tibisinera, ma sono cosa
0: lo Tibisinera?
7: Tibisinera, ma.
0: Tibisinera, no.
7: Io mio mondo sono la mica mentata io. Questa.
0: Boh, se volevo d'intesa, dopo.
7: Dopo la volevo dare la giustruppiata, sfumata. Per conto, c'è la mozia, mi ha detto. Piuttosto, mina a ghisantera.
0: Ah, di chantera, beh, sera, sera.
7: Domandem ai nostri amici.
0: Di chantera. Mina di chantera.
7: Ma il primo di essere stato un'invenzione, la di inventata. Bon.
0: Beh, sempre difficile, dice Abbe.
7: Sì, va. E giusto, ora, dopo.
0: C'è l'idea di come con dei boi di mina a Ternusec, mina forte.
7: Sì, mina a
0: chacal, concia.
7: Mina senza... Sì.
0: Voilà, c'è l'idea di dribbiare persone, d'accordo. Mina di chantera. Bon, eh ben, domandiamo.
7: Dunque, a traduzione di una poesia che era il sommo che si è ballato un paio da voi con dei poeti di giorno, scuola, si chiama Luttuna.
0: Ah,
7: Di Roger Caillou.
0: Ah no, allora questa no. Io...
7: Bien, on a odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison.
0: Non, era un entre, alors mi scappa là odeur, mais era mica guessa, non.
7: La vieille classe de mon père, peine de guêpes écrasées.
0: Non.
7: Mais questa l'abbiamo parata, dunque, io sono déjà où, j'ai là, ma bon, la traduzione letterale, può comprendere, ma l'ho fatta. Ecco, dunque, la diamante, Wadime.
0: Noi Wadim, même in certe regioni dicono Wadim.
7: E in queste cose sono libera. Musco di pioggia di Wadim, ultimi raggi a stagione, a 7 anni, come il buono di Riduaso Gasuccia, dopo a sé vaganze fastidiose. A vecchia scuola di Wabu, piena di vispe inciaccate, senti all'inciuscio e a galce, esobolvere meravigliose, ammassate, tutto erano. O dampi incantevole di nebbie olce, di usalvati gu e di uoli longhi agilli, quanto soffia sott'agor te cuberta, badangu tra uidono e a pianta, una miluccia rossa a curtello. magnifico in francese, ma...
0: Yeah, no, ma per un corso di nulla, perché a Igu francamente on la conosco mica, hein, dunque, no, è bella, yeah, francamente. Yeah.
7: Dopo
0: non tal, mi è venuto non tal Wadi, ma c'è la famosa quella di Verlaine, Les sanglots longs des violons de l'automne. Bon, ma questo l'abbiamo mica imparato in scuola.
7: No, dopo il liceo, sicuramente.
0: Oh. E forse ci hanno parlato all'occasione di quando studiamo a Seconda Guerra Mondiale, boi, ma è tanto che va a Custia, a Montes o a Boesia, a Custia. Ma... Allora, per voi, perché a tempo che quando è voluto dire, Maddalena è la conosce l'espressione Mina a dissentiguer.
7: Ah!
0: Vedi che non eri di mica lontano.
7: Di un buleggio. Di un mica un buleggio. A dissentiguer è più vicino di quella mozia. A dissentiguer. Ho detto, mi ha detto questo, ma io...
0: Dissentiguer, d'accordo.
7: Di un gruyère.
0: No, ma vedi che le morì d'ro a Barola.
7: Di mica una barola con tu che dice...
0: Courante,
7: Courante,
0: ora. Yeah, Mina di Santiguer, è una conosci amica.
7: Di Santiguer, bon, su me radio a coso a Tibisinera, perché è solamente di un'invenzione.
0: Beriviguemo, domandemo, per si verrà.
7: E poi, giusto una barola per Giuseppe e per Battisti di coso, se usò le ha diritto e i vagioli sono di manca,
0: Il bengo di avere il vostro messaggio, non l'avevo mica visto. Ce la fa più un Augusti di non è vero.
7: No,
0: di una maniera di rire, di uno e di l'altro, perché per me io a politica ne faccio, mi interessa manco. Ma
7: No, ma
0: di vedere,
7: sapete,
0: la pasta
7: per poco
0: capire una vescialità,
7: non ti
0: accorgo. No, ma a me mi va giù in tutti i casi. Se uso le via dritta, è vero che il vagiolo via manca.
7: Si deve un buon spettatore.
0: No, ma mi piace tutto ciò che dice appena spiritoso e radio.
7: E così, un saluto a tutti i nostri amici e poi un istione.
0: A ringraziare Bianto non aveva la giornata.
7: A beggi.
0: Mina a dissentire. Ecco, ridenimo con tutto sa parola nuova. Dissentiguer, mica dissentire. Dissentiguer. Dal tronco della Diagambia, perché ha riletto quella parola che aveva scritto da un nostro amico Antone. Infatti, dissentiguer. Mina dissentiguer. Allora, Emanuele con noi, che si trova a Wiscuado. Buongiorno.
8: Saluto a tutti. Allora, avete parlato prima che me, e io giustamente volevo pronunciare a dissentiguer, sempre inteso così, mai a dissentir.
0: A dissentiguer, di Maddalena che ne ha parlato.
8: A dissentiguer, oui.
0: E mi conferma di usanze di quando è bambina di forte?
8: Senza contare.
0: Senza contare, d'accordo, tanto si degeneroso. Oggi non si contano più i battoni, sono tutti di regalo. Sono tutti di regalo.
8: Sono le bastonate già contate. Ma
0: così
8: non
0: si raccontava.
8: A dissentiguer.
0: Allora, che buon amico è un
8: cuoio. Scusate. A significazione, Cicina, ma cosa, a traduzione esatta di Samarolla? Una significazione.
0: Io ci sarà di sicuro, ben noto da qualche luogo in radio.
8: Sicuramente.
0: Ma questi.
8: Gli posso mica. Ma chi dico? A distanti.
0: D'accordo.
8: Senza i guardati.
0: No, ma è interessante.
8: Allora, dopo gli inteso prima, scusate, il mio soggetto, quello che parlava di l'autunno. È inteso adieu, dernier bonjour, le deuil de la nature.
0: Di quale questo è bello?
8: Ah, di quale vero non so mica. L'odore non conosco mica, ma era un bel proprio alla canzone.
0: Una poesia. Ma ricordate appena i più di un principio. Adieu,
8: dernier bonjour, le deuil de la nature.
0: Ah, c'est joli, hein? Le deuil de la nature.
8: Ma io l'ho conosciuta, Cidello, mica
3: I castri?
0: Ma
3: cosa... veramente bella, veramente bella. Mm. Non vorrei questo mai di più.
0: Ma
3: è vero che il deuil della natura si dice
0: a maniera
3: a in d'oro.
0: Ce qui dit magnifico di dire sa viure.
3: Sono maurici, le castagne. Voilà, è veramente bello, ma l'autunno non conosco mica, francamente.
0: Bon. Se qualche sia a conoscere sa poesia Agostina. Ah,
3: veramente vivo, io insomma, non sei guru.
0: C'è mica esagerà.
3: Non sostengo mica 2 milioni, ma non siamo da lontano.
0: Speriamo di saltare 2 milioni, ma...
3: Siamo quasi all'ottantina.
0: Segno che... fin tanto che posi di qui, o gerbe lui, a gabagida di Drawaia, di gira, di gula, di vala, voilà, che lavoro che così.
3: E di voi partecipare all'emissione.
0: Ecco, e noi, e così via, noi ne approfittiamo, assai.
3: Gli ha più bella di corsi.
0: Bon, ringraziavi allora, una bella giornata.
3: Ma mica mi fa piacere.
0: No, e poi mi faceva manco piacere.
3: E perché che vuoi mica piacere?
0: No, dico beri, bella sicuro che mi faccia piacere. No, e poi sono contento per tutti quelli che... Perché l'emissione non è mica a me, è di tutti.
3: No, no, ma è vero.
0: È di tutti, è di tutti.
3: La nostra. Ma va di partita.
0: Così siamo tutti
3: a un certo livello, quantunque
0: siamo tutti contenti e partecipiamo sempre.
3: Così.
0: Una bella giornata.
3: Avanti siete più a di Sant'Era, era di Sant'Era.
0: Che è il primo che si avvicina la già minaccia così, guarda che ti vanno a di Sant'Era.
3: Cacciare
0: o gavinismo di capo? E beh, chi dice così? Chi la già cacciato gavinismo? Questa di lui o si sente più? E bon, tanto meglio.
3: C'è lì da fare c'è barulli che smariscono, è un peccato.
0: E beh, è segno che forse a società diventa più calma.
3: Cacciare o gavinismo di capo?
0: E che...
3: da bisciassa addosso.
0: Bon.
3: Così quando si può rire.
0: Sempre.
3: E Bolasca appena.
0: C'è sempre a Bolasca e a rire, è vero. Una bella giornata, un piacere.
3: Sempre tempo a piangere.
0: Tu.
3: Allez,
0: bella giornata, ringraziabbi, un piacere. Se lui c'era un'altra, un'ultima telefonata, a Buyamubia, ma bego gannò, dunque, di venire ringraziando di sicuro i partecipanti, quelli in noi che ogni tanto telefonano, mi mandano un messaggio, giusto per dire a Zoya. Ah, bego che c'è una telefonata, forse è Mabia l'ultima, perché c'è poco tempo, Marie-Ange, voilà, Mabia forse a Gabi, se tu puoi via di noi a Gabi da Redo, Donc, voilà, la prima di Miguel, Gabi, che da, non so più, la prima di Gian Miguel, e m'a dit, en casa che c'è Marianne, è una provisionale straordinaria, di più forte. Allez, Gian Miguel, volete aggiustare qualcosa?
3: Oggi è una giara che c'è Mabia.
0: No, ma fate, al contrario.
3: Allora, io a Barula di Santiguera, a Imo, e a Igu, ma piuttosto per dire, ha fatto un lavoro di Santiguera, male, voglio dire. Qualcosa che un nemico ha fatto, ancora di Santiguera, ha fatto di Santiguera. Dopo essere un'espressione che viene, può essere da. Dalla strabarula poi se
0: non so mica ma di interessante di sente sa informazione di gusti. Allora so chi ha due difficoltà a bere di alleadra mina di Santiguera e un lavoro fatto a di Santiguera
3: esattamente. Allora io così può essere che non è mica veramente a barula
0: non so mica
3: ma bon per dire. E dopo che abbiamo andato alla nostra barula, che è venuta, va, non c'è un vino di uvasolo. Noi diciamo uidiciu.
0: Ah, uidiciu, hai ragione, uidiciu,
3: Noi diciamo uidiciu.
0: Ce che li diamo noi in francese, le liseron, c'est ça?
3: Voilà.
0: Uidiciu, ora è stata detta mille volte, è vero. E deve tu anche di la gustia. Bon. Voilà.
3: Però non mi diamo più.
0: Allora. In tutti i casi non era mica una telefonata di Santiguera.
3: No,
0: posto che è giuada. Edouard Assad. Bon, allez, on avait la giornata. Ah ben.
3: Allez,
0: allez, l'ultimo oggi è di un nostro amico Gabi che ci chiama mica da Ugumbento, ma lo presentiamo come Gabi da Ugumbento d'Allondo. Gabi, salute.
9: Salute, Gianca.
0: Salute, salute.
9: Allora, gli intesi di missione. Gli intesi a Stefano.
0: Ah, sì.
9: Ma lui, io so che lui c'è Stefano della Fari Pasquale Balli per l'Unaide, la gente mi ha inteso parlare.
0: Ah.
9: Allora, si dice, se vengo la sapiuta. So che vi posso vedere l'Unaide, che c'è sempre inteso lì, che sono due urne, due sorelle, una si chiama Lunaria e l'altra so se la si chiama Loliria o un nome così, e questi hanno lasciato, destamente hanno lasciato il suo terreno, qua giù in pianice, a tutti i comuni usi. E a più forte comune è Sant'Andrea usi. Questo è il più, più che l'hanno avuto terreno, è Sant'Andrea usi, e c'è talone in U.
0: D'accordo.
9: Bon, non so mica se l'erano dall'unica, non mi ha dovuto più questo, la giuntese, non mi ha dovuto più. Sono due sorelle che hanno lasciato e dopo quando mi occupavo di via, c'erano i delegati, faravamo, facevamo una volta l'anno per una riunione per gli unari, perché è comune educando qualcosa, perché dopo le unari sono state spattate e c'erano i vigni e tutti erano buttati nei comuni e usi. Voilà.
0: Ma allora, forse hai una scimità, e perdonatemi Cabunenzo, ma è comune, dice Radio, è limite, è confine di è comune, on fa la nome quasi una pianice, comunque.
9: No.
0: Ah, bon, no.
9: Un lago di Seuione.
0: D'accordo, d'accordo.
9: E dopo hanno chiamato solo e Lunaria, perché una si chiama Lunaria.
0: Perché chi si chiamava Lunaria, d'accordo.
9: Voilà, e sempre teso così, io ancora.
0: Ma interessante tutti i casi.
9: E comune con te, lei hanno avuto in otto qualcosa di Lunaria.
0: E sapete più o meno a quando rigola su Gasco, su lago, Gusti?
9: Tante se mica Pasquale Bauer, gli mai teso volati Pasquale Bauer.
0: Era forse più vicino a due noi.
9: Meno due per Lunaria, meno due.
0: D'accordo.
9: Ma già che segna poi.
0: E come è che Seone avevano così grande proprietà in Gerardio? Perché
9: erano
0: di famiglia appena. D'accordo, erano i famiglie giovani, allora.
9: Voilà, erano i famiglie ricche, voi.
0: D'accordo.
9: Ma gli ha insegnato come si chiamano le urne.
0: Voilà, non beh.
9: Perché gli ho chiamato un amico, Castelluccia Mazzola, e l'ha confermato su quello che ho detto io.
0: D'accordo. Eh beh, sentite, vi ringrazio del piatto tempo di fare questa ricerca a Gusti e poi, voilà, all'occasione, se lui c'è d'altre informazioni a far passare, con piacere.
9: C'è un'altra ricerca, io comincio a programma, perché sapevo il nome a marzo, dovevo andare a marzo.
0: Ah, chi è? Anche due mesi uno che si chiama lì stesso.
9: Ma io intendo la storia, puoi sapere, ma già che segnale, ora gli ho mandato un po' questi anichesi.
0: Ah.
9: Ha detto che via da noi, a Manai.
0: Bon, eh beh, sentite,
9: ma ci vorrebbe bene i vici, ma peggio ce n'è più nei paesi giovani. Questo è il problema. È questo. Qualche giorno ne conosciamo lui che può non sapere.
0: Eh beh, sentite, è l'occasione, se lui c'è maniera Isabella.
9: Alle bilanci, papà, ci vuole.
0: Di noi, bella giornata.
9: Il tuo professore, oggi non mi è caduto.
0: Beh, il professore era all'interno di Antonio Giosi, e quella con d'altre persone.
9: D'accordo. Alle papà. Papà, ci vuole, io ancora.
0: Di noi, a beggio. Allora, abbiamo fatto di prolungare per noi l'emissione, a ringraziare Ugo, a ringraziare Domè, a ringraziare di nuovo Mariangela, tutti quelli che sono stati ricchissimi in cui l'emissione, veramente un gran piacere. Un saluto di nuovo a quelli che l'hanno ascoltato e che l'hanno stato assente appena più tardi con i nostri ribi. Domani ci ritroviamo da 2 ore a 3 ore e mezza, da qui a tanto più bello.

0: Voici à présent notre troisième étape entre Fiumur-Bécasté, le Douai-Bièvre, et Christophe Zagaglio nous emmène à la rencontre d'un jeune agrumiculteur. Il est installé à Ghisonaccia-Grar et il s'agit de Flavio Filidori.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: A Ghisonaccia-Grar, in un luogo di Awanga Pila, di qui che Flavio Filidori è coltivato gli ovuti.
3: Il nome è stato dato da un mio babbo per un paio di amici, un nome di un luogo, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awanga Pila. Questa esplotazione fa già quattro generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da poco so più che volevo fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Nantes per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarthe per ripiare l'esplotazione, un BTS d'agronomia. Dopo i due anni mi sono installato qui a Piazza del mio babbo, che è ritirata.
2: E qui si coltiva di all'agrumi.
3: Il limone, i pompelmi e le clementine. E dopo i due anni, è appena in tutta la Corsica una nuova speculazione, l'avocado che promette di essere ben rentabile.
2: E non la speculazione, il lavoro c'è tutto l'anno.
3: Non si accogliera, diciamo, cominciamo in gennaio. In gennaio si fa già putera di l'arbore. Nante clementine, a marzo se ne a maggio si c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nante l'arbore, ma lavoro nante a terra, pulisce, caccia l'erba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'arbore non sono mica inacquati crepano. Dopo giunge la stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo, per speculazione, i limoni l'ha piantato l'anno scorso. Questa speculazione sono limoni quattro stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate. E per l'avocati la stagione è da gennaio a aprile.
2: Fa crescere la speculazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Filidori, un giovane agricoltore di Ghisonaccia-Grar, mancano per l'anno a venire.
4: Ici RCFM.

0: Mercuri u yor nui zide li ridruema on la podentini gus o zo personaggio li Lilline ci gonta mille cose a ridruemo subito
1: ici RCFM.
2: Stu Mercuri un etant tu velige be a nostra gara Lilline temporale dremendu quei die oro be gastagne i geo abone ciò la accetta u dempo contra u dempo un cisibo fanunda a vritta de quasi bronte mezz'ornus abicina a giuccia va aveva l'appetito. I bombi sono di l'orto, l'ore di un nostro bullinaio, un po' essere buona sa frittata. Prima ci mandiamo un pezzo di salticcia, che ne pensi Lili? Io a me mi piace a carne burcina, e poi a salticcia inù e di casa, bostughi, babone vage inù, iso burchi. A merenda è fatta, babone si veglia iso uivi, tiri i vino, mandiando un pezzo di lui formaio, berigio e stomaco e un piccolo caffè. Dopo tanta roba una e casana, una piccola banciulata, Lilline e mamma non facciano mica rimore e babone gabigiuteglia quasi muso un de obietto. L'affare ora poco, una mezz'oretta, e poi da ulino sbarazzato, u tempo, in cor di mezz'orno, è stanciato un pugarillo. Dopo erso cincore, se non più e più, andremo a bere se lo gelo maghe, dice babone. Iè!

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, ce sera l'info. Ensuite, Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h. On se sépare avec une belle poésie de notre amigo Amado de Abarada, Chadali de Ugastagno, una yeso poesia. Pribrego a tutti una bella vina e giornata e domani gire droem a contome a duio repedide a ostra. Bibrego intanto o più bello.
1: Ici, RCFM.
3: Tanto straziato dall'uomo abbandonato, anche più dislaziato di fiorio si è scordato, un nostro bello castagno che ci porta lo solagno. Come l'aria un balagna, ricchezza e a montagna, anche pure un castagniccia si lascia in una chiacchiccia, portando questi contorni ai fatto agli orni. Un santo una cantata, fandomi una cacciagliata, dalle valli adigiani, toccando a Muriani, tante voci spurgulate, in due si depassate. Ti orebi alla mano e rivalo dove rano, o lo mio allo castagno per un santo ludolagno, che le prime cascadie non ci sia più bestie. Eccoci.
1: Ici, RCFM.

5 et 10, absolument. Posso di che naio in tu lato, ma qualche volta è di non un turmato, coraggio. Il nuso palazzo pomposo, madama sinistra, tre mesi così valorosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lazzà.

0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Vous entendiez Wonderful Life, je pourrais vous dire que c'est vraiment une vie merveilleuse que de travailler dans une radio de service public. Merci à vous. Dans quelques instants, nos programmes continuent, Méditerradio, et puis ensuite le best-of de Rib. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 17h. Nous continuerons à parler cinéma parce que c'est la période en ce moment et je sais que vous serez au rendez-vous, ce sera un grand plaisir. Restez avec nous aussi puisque l'actualité arrive dans quelques secondes à peine, toujours avec Alexandre Sanvilletti. Il est 19h, voici le flash. Bonsoir Alexandra.
3: Bonsoir Evelyne, bonsoir à toutes et à tous. Préavis de grève maintenu à Aircourt, Siga. La direction a aujourd'hui fait plusieurs propositions dans le cadre des négociations avec les pilotes, à savoir notamment une augmentation de salaire dans la mesure des moyens de la compagnie et un accompagnement, le temps de chômage partiel avec les problèmes avec les ATR. Insuffisant selon les pilotes qui ont donc décidé de maintenir leur mouvement qui doit débuter vendredi, je vous le rappelle, le 9 octobre. Les passagers seront prévenus durant la journée de demain sur le maintien ou non de leur vol. La Corse en vigilance jaune depuis 15h et au moins jusqu'à 13h demain pour les orages, jusqu'à 17h pour le phénomène pluie-inondation. On attend beaucoup d'eau de 40 à 60 mm, jusqu'à 100 mm localement. Il y a également un risque de grêle et de fortes rafales de vent jusqu'à 120 km/h et un risque donc de vagues submersion, notamment sur la côte occidentale. Il y a eu en fin de journée entre 30 et 40 cm d'eau en bas du cours Napoléon à Ajaccio. Les pompiers ont dû intervenir à quelques reprises, notamment pour des inondations de locaux à 4 reprises et quelques accidents de la circulation, heureusement sans gravité, vous l'avez compris donc. Évitez de vous déplacer si vous le pouvez autrement, restez évidemment très prudent. Paul Félix Benedetti réagit à sa mise en examen la semaine dernière pour des faits de violence sur concubin. Le maire de Sartène a tenu une conférence de presse aujourd'hui, cet après-midi, en compagnie de son avocate notamment. Je n'ai jamais eu d'action violente, il n'y a même pas une interprétation, une possibilité de violence, explique le leader de Corinne Front, et qui dénonce une affaire instrumentalisée. On ne peut pas être d'un côté interlocuteur privilégié du processus d'autonomie et de l'autre se retrouver encerclé de gendarmes dans une affaire montée de toutes pièces, poursuit-il. On a appris à prendre les coups, malheureusement on a appris à les rendre, on va les rendre, a conclu Paul Félix Benedetti sous les applaudissements de la centaine de soutiens présents aujourd'hui. 19h et quasiment 2 minutes sur RCFM.
4: Partenaire.
5: Vous savez ce que c'est un viager ? Vous achetez une maison, mais vous ne pouvez l'habiter que lorsque la personne meurt.
6: Benjamin et Amélie pensaient faire une affaire en or en achetant la maison de leurs rêves.
7: C'est bien.
8: C'est terrible.
7: C'est terrible, bien sûr.
6: Jusqu'à ce qu'ils découvrent que la dame est en pleine forme et va transformer leurs rêves en cauchemar.
9: À bientôt, les jeunes !
10: Félicitations pour cette très très belle affaire.
6: La maison de nos rêves, la nouvelle comédie de Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Chantal Latsou et Camille Aguilar. Actuellement au cinéma. Un événement ici.
1: Ici RCFM. Dès votre réveil,
0: actu local, musique et bonne humeur.
11: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Mediterradio, la voce delle isole. Ogni settimana Sicilia, Sardegna e Corsica assieme grazie a Radio Rai e Radio Corso Frequenza Mora con Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E oggi le nostre onde, grazie alla Copiam, arrivano fino a Bucarest, dove salutiamo e diamo un caloroso benvenuto alla nostra amica e collega Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
12: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Iuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
13: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta assai ritrovarvi stasimana torna per un nuovo episodio di Mediterradio. E allora Adelaide, principiamo subito con le tematiche della nostra missione.
11: Una puntata dedicata alla cultura, quella di oggi, tra teatro dei pupi, cinema e musica, ma focalizzata anche sulle relazioni che legano l'Italia alla Romania e alla Corsica. Partiamo da Bucarest con la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati. Un racconto visivo ed empirico sui legami tra i due paesi attraverso il data design e il data journalism. Jacopo Ottaviani e Piero Zagami ci parlano di questo interessante progetto. Poi andremo in Corsica, dove si sta svolgendo Arte Mare, Festival del Cinema e delle Arti nel Mediterraneo. Mediterraneo, il più antico festival cinematografico che a Bastia e Bugulia, le due città coinvolte, mette al centro della sua programmazione il tema della giustizia. Abbiamo sentito la presidente del festival, Michelle Corrotti. Da Bastia a Palermo, prima con Marco Coico, storico dell'arte e archeologo, che ci parlerà delle iniziative legate alla ventennale del festival Le Vie dei Tesori, e poi con il giovanissimo puparo Antonio Tancredi Cadili, che ci racconta la sua passione per l'opera dei pupi. Infine la musica di Yoko Shimomura, compositrice e pianista giapponese tra le più amate al mondo, autrice di musiche per i più noti videogiochi, che torna in Italia con due tappe in Sicilia e in Sardegna. E allora andiamo subito a Bucarest dalla collega Giuliana Sima Angel.
4: Nell'ambito dell'anno culturale Italia-Romania, dal 23 settembre al 12 ottobre, l'Università di Architettura e Urbanistica Ion Mincu di Bucarest ospita la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati. Si tratta di un progetto di diplomazia culturale che descrive il rapporto fra i due paesi attraverso i dati dentro la cornice comune dell'Unione Europea. I legami fra i due paesi sono fra i più forti d'Europa. Oltre 1 milione di cittadini romeni risiede in Italia, dove forma la prima comunità di altra nazionalità. L'Italia è il primo paese per numero di imprese registrate in Romania e il suo secondo partner commerciale. Ogni anno migliaia di persone si muovono fra i due paesi per studio, lavoro, legami familiari. Sono relazioni costruite nell'arco di generazioni che oggi attraversano la vita quotidiana di milioni di persone, precisa l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, organizzatore dell'evento insieme all'agenzia ICE Bucarest.
7: Carissimi amici, siamo di nuovo Italia-Romania, questa volta tra di noi. Un progetto speciale che si apre alla Facoltà di Architettura di Bucarest, è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Agenzia ICE Bucarest nell'ambito del semestre culturale Italia-Romania. I protagonisti, diciamo, del progetto sono anche i suoi creatori. Sono con noi Jacopo Ottaviani e Piero Zagami. Parto da Jacopo Ottaviani, grazie. Come è nata questa iniziativa?
8: Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. L'iniziativa è un'iniziativa di diplomazia culturale ed è nata grazie alla collaborazione tra il nostro studio di design, che si chiama NatGraph, e l'Istituto di Cultura Italiana di Bucarest, l'Ambasciata d'Italia in Romania e l'Agenzia ICE. Dopo una conversazione nata l'anno scorso, dopo un festival che si chiama Power of Storytelling qua a Bucarest, abbiamo deciso che era il momento di visualizzare i dati sui rapporti tra i due paesi, tra Italia e Romania, che sono così vicini e così intrecciati tra di loro.
7: Passo ora il microfono a Piero Zagami. Com'è stato questo lavoro e come vengono raccontati questi rapporti Italia-Romania in questi dati?
14: Questo lavoro racconta tanti aspetti del rapporto tra questi due paesi, Italia e Romania, a partire dagli aspetti economico-culturali e societari. Abbiamo analizzato i flussi di migrazione, i rapporti tra studenti Erasmus, i matrimoni, ma anche gli aspetti economici, ad esempio anche il lessico, le parole in comune. Quindi spazia diversi campi, e il modo in cui lo abbiamo raccontato è attraverso la data visualization. Quindi trasformiamo i dati in storie visive attraverso tecniche di design e comunicazione visiva, e le rendiamo accessibili, speriamo, a tutti, e anche interessanti, godibili, divertenti e non complicate come può essere complicato un foglio elettronico di dati.
7: Torno di nuovo a Jacopo Ottaviani. Quali sono, diciamo, i punti forti, i riferimenti di questo studio?
8: Il punto forte numero uno, secondo me, è il fatto che abbia una forte componente statistica di dati, ma allo stesso tempo che lo riesca a rendere accessibile a un pubblico che non è abituato a leggere i dati tutti i giorni. Quindi cerchiamo di, da un lato, dare rigore scientifico a questa nostra analisi, però allo stesso tempo, attraverso il design visuale, renderlo più accessibile, più accattivante per il pubblico. Quindi unire design e dati a questa forza.
7: Seguirà anche un altro, non lo so, un'altra tappa di presentazione? Poi questo studio sarà disponibile anche in un libro?
14: Grazie, questa è una domanda bellissima a cui noi piace molto rispondere, perché abbiamo già molte idee su come questo progetto può evolversi, principalmente in due modi. Intanto, come hai detto tu, questo progetto e quindi il rapporto tra questi due paesi speriamo che evolva in altre forme, ad esempio un libro è sicuramente un'idea che abbiamo avuto, e magari nel libro, oltre a raccontare raccontare queste visualizzazioni potremmo estenderlo attraverso storie giornalistiche che vanno più a fondo magari in ognuno di questi campi, di questi aspetti, con inchieste. E c'è un secondo aspetto che è interessante, ovviamente ad esempio l'Italia ha forti legami con la Romania ma anche con altri paesi, quindi è possibile prendere questo template di idea e portarlo in altri istituti di cultura in futuro. Ci piacerebbe provare.
13: A 44ª edizione do Festival e o Filme Mediterrâneo, organizado a Laço de Artemar, é principal da Bastia Bigulha, Guarqui de Ornuva, e se cumprirá o IG 7 de outubro. A temática cristã é aquela da justiça, filmes contra o ato de inúmeras imbidades de Rindimera no evento em que uma lei no particular regulidália. A gente explica Michel Corotti, presidente da Laço de Artemar.
15: Alors, concernant l'Italie, nous...
13: Allora, in ciò che concerne l'Italia, ci tocca fa caso perché c'è di già un festival italiano in Bastia e a tempo siamo innamorati di scemi per l'Italia. E visto la cinematografia italiana, siamo obbligati a accogliere ogni anno. Anno, abbiamo detto, abbiamo tre film italiani, quest'anno ne abbiamo che due, ma d'abitudine due o tre o quattro film, mai di più e scegliamo sempre con passione. Quest'anno mi tocca dire che c'è di nuovo un film francese, La Gradivia, meraviglioso film che si basa a Napoli. Napoli è di nuovo un luogo di un film che è quest'anno in competizione, un film si chiama Malavia, di la storia di un giovane, Sassa, con frequentazione appena pericolose, se volete, di un grande scherzo tra la Gradivia che si basa nei musei di Napoli e poi Malavia che si basa nei guerrugli napoletani. Su giovane e talentuoso, canta, scrive slam, esprime la sua anima profonda e in particolare usa amore per la sua mamma. Parlavamo di temi mediterranei, l'amore di mamma, qui un risentimento è di un bello film in tanta gioventù. E poi c'è un altro film che noi presenteremo di Gioia, di una storia vera di un insegnante innamorata di un studente che adomberà più tardi. Una storia che ha fatto un rimuscio all'epica. A principio mi dice un nemico possibile, un ci creo, ma di realtà di vera. Ciò che volia infine di noi che il nostro festival è partenario con due festival italiani, il festival Puntieri e Parole di Lasinara e quello d'Orgossolo. Di magnifico perché se i festivali hanno in noi una occasione politica e sono assai girati verso l'analisi della nostra società e sono problematiche. Dunque ritroviamo in di nostri ui partenari se volete di che rivolete e di che va crescere la nostra passione per l'Italia, la nostra passione per il cinema italiano e la nostra riflessione nata in nostre società mediterranee.
15: Cinema italiano e notre réflexion sur nos sociétés méditerranéennes.
13: E per continuare a salire anche l'Italia, la nuova canzone di Veli Travaglini, Corsica Italia, per celebrare i 60 anni e 80 ore che porterà il suo popolo in Firenze il 31 ottobre al Teatro Nigolini per due concerti straordinari a Corsica in Italia in Cufedì.
16: Cari voi tutti, i concerti di un 31 ottobre in Firenze s'avvicinano. Hemo pensato con Giacomo Cusina che lui userebbe una gamba di scrivere una canzone nuova per la circostanza. Per quelli che veneranno, la canteremo insieme con là, di sicuro, e per quelli che convenenu, la virrealemo di stesso e di cuore. Un abbraccio.

0: Vent'anni di bellezza, di storie e di luoghi restituiti ai cittadini. A Palermo, ma anche in tantissime altre città della nostra isola, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Festival Le Vie dei Tesori, che celebra il suo ventennale. Un'edizione ricca che quest'anno vede anche una partecipazione straordinaria. La nostra sede RAI apre ufficialmente i suoi spazi storici, dalle teche alle sale di registrazione, e per la prima volta i cittadini potranno esplorare le redazioni, l'auditorium, le salette radiofoniche, insomma tutti gli spazi della programmazione del giornalismo radiotelevisivo. Come ci si prenota e cosa dobbiamo assolutamente vedere? Lo chiediamo al nostro ospite, lo storico dell'arte e archeologo Marco Coico, vicepresidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori. Quali sono le novità di quest'anno, soprattutto in vista del ventennale del festival?
1: Buongiorno, è proprio così. Con il 2026 sono 20 anni di un festival che ha coinvolto decine di città e di borghi in Sicilia e non solo. Da domani il festival prosegue toccando nuove città. Ci sono anzitutto le new entry di Castelvetrano e Santa Flavia, e poi le grandi: Palermo, Catania, Caltanissetta, Corleone, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, con diversi luoghi, esperienze, passeggiate inedite per riscoprire il territorio in cui viviamo e amarlo un po' di più.
0: Questo fine settimana Palermo apre tutte le porte, diciamo, e soprattutto di alcuni edifici che sono stati chiusi al pubblico. Quali esattamente?
1: Esatto, a Palermo sarà una grande festa di visite e scoperte. Riapre dopo decenni, apre per la prima volta ai visitatori la casa archivio di Rosario Laduca, il massimo studioso di Palermo vissuto nel secolo scorso, che donò il suo lascito alla curia, all'arcidiocesi di Palermo, e per la prima volta si aprono le ricerche, il patrimonio, i documenti, gli studi, i libri di questo studioso. Si apre il Teatro Finocchiaro, che è una testimonianza straordinaria di un liberty nordeuropeo presente a Palermo, in uno dei palazzi costruiti con il taglio della Via Roma, e dunque ci immergeremo in uno spazio che per decenni ha ospitato artisti, attori, spettatori palermitani e non solo. E poi, grande sorpresa, l'inedito di quest'anno, il pavimento con i petali rosa di Donna Franca Florio. Ci troveremo a Piazza Principe di Camporeale, in quella che oggi è la sede del Circolo Unione, che conserva al suo interno un meraviglioso pavimento maiolicato con petali dipinti dedicati a Donna Franca Florio, e commissionato dal marito, si dice, per farsi perdonare di qualcosa. E poi ancora la sede RAI di Palermo per scoprire il dietro le quinte di quello che vediamo in televisione e alla radio ogni giorno. E poi ancora le altre città, cioè Caltanissetta, che apre l'ex gasometro, un luogo, un monumento a una modernità del passato che, grazie a un progetto del comune, diventerà museo del territorio. Oppure ancora Ragusa, che in questi anni ha visto sempre più luoghi e visitatori, con il suo bunker della Seconda Guerra Mondiale, dove si correva per avere salva la vita, e dove oggi invece si visita, si corre per scoprire un pezzo di storia che ci appartiene. Oppure ancora Santa Flavia, che è una new entry, con la Villa Filangeri e il suo giardino eclettico con animali esotici. A Sciacca, un chiostro gotico straordinario che oggi è parte del complesso del carcere. Oppure ancora a Catania, dove potremo scendere nelle gallerie scavate dalla lava che furono un tempo del principe Biscari.
0: Bene, abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta dei luoghi da poter visitare. Cosa devono fare i nostri ascoltatori per prenotarsi, per poter godere, insomma, di questi nostri tesori?
1: Per partecipare al festival bisogna andare sul sito www.leviedeitesori.com, selezionare la città, l'attività a cui si desidera partecipare, ci sono luoghi, passeggiate, esperienze, scegliere il giorno, la data e prenotarsi.
0: Un'ultimissima domanda che riguarda i giovani ragazzi. Marco, che consiglio daresti ai tuoi coetanei per vivere in pieno il nostro territorio, per scoprire il nostro territorio?
1: Ecco, io ho 25 anni e qui ho deciso di studiare, formarmi e crescere. Moltissimi miei coetanei sono andati via, chi per necessità, chi per volontà. Ecco, quando si decide di andare via, almeno con un'esperienza come Le Vie dei Tesori si sa cosa si sta lasciando, e magari un giorno si decide di tornare.
0: Ha conquistato il presidente cinese Xi Jinping con la Pazzia di Orlando ed è il più giovane custode di una tradizione secolare. Mediterradio ha portato nei nostri studi Antonio Tancredi Cadili, il giovanissimo puparo che sta traghettando l'opera dei pupi nel futuro. È il puparo più giovane al mondo, con una passione folgorante, nata ad appena 3 anni e mezzo, che lo ha portato dai teatri storici di Palermo fino in Cina. Nonostante la giovane età, ha tantissima voglia di conoscere, porta avanti con i suoi pupi il suo impegno civile e soprattutto non ha alcuna intenzione di lasciare la sua terra.
2: Ma in realtà, come tutte le cose belle, secondo me è nata per puro caso questa passione, perché un giorno mia mamma, io avevo 3 anni e mezzo, e tutti i pomeriggi con mia mamma facevamo un'attività che poteva essere colorare piuttosto che dipingere, eccetera. Un giorno mia mamma, per trascorrere un pomeriggio diverso, organizzò un'uscita assieme a un altro mio compagno dell'asilo al Teatro dell'Opera dei Pupi, e da lì io mi sono innamorato di questa passione, tant'è che io ho voluto approfondire questa forma di teatro a tutti gli effetti, e ho cominciato a frequentare sempre più il Teatro dell'Opera dei Pupi, ma è stato letteralmente un amore a prima vista.
0: L'hai approfondito al punto tale che hai riprodotto a casa un piccolo teatro
2: questo,
0: dei pupi.
2: Questo qualche anno dopo però questa passione l'ho coltivata talmente tanto che, oltre ad avermi portato lontano, ho anche una collezione di una 60ina di pupi a casa, e in più mi sono fatto realizzare un teatrino, un teatro a tutti gli effetti, un teatro nel quale trascorro gran parte comunque del mio tempo libero, mettendo in scena degli spettacoli, e comunque anche quando vengono amici o parenti, facendo delle rappresentazioni teatrali, che è un po' quello che comunque la mia passione, mi piace fare.
0: Tu sei giovanissimo e quindi porti avanti questa tradizione nostra secolare, è importantissima appunto per la Sicilia, ma cosa pensano i tuoi coetanei di questa tua passione? Cioè, è un fattore che vi divide o forse vi unisce?
2: No, non divide assolutamente, anzi loro sono molto molto incuriositi.
0: Passi più tempo con i pupi, con i paladini di Francia, con questa tua passione, o social?
2: Questa è una bella domanda. Beh, vuoi non vuoi, i social, come un po' tutti, ci hanno presi, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che starei più tempo con i paladini, perché io non è che vivo, cioè è una mia passione, però i social ci hanno presi. Ora io non so quanto uso, cerco sempre di farne un uso parsimonioso, ma li uso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno.
0: Tra i tanti paladini che tu porti in scena, ce ne sono due che sono particolari, che tu hai fatto fare appositamente. Quali sono?
2: Allora, sì, io ho questa passione per l'opera dei pupi, che è ovviamente, come tu sai, racconta le gesta di Orlando, Rinaldo e i paladini di Francia, ma ho voluto trasformare questa mia passione in un impegno civile, perché ho fatto realizzare due paladini speciali, uno che raffigura il giudice Giovanni Falcone e uno che raffigura il giudice Paolo Borsellino, perché credo fortemente che noi che rappresentiamo le nuove generazioni dobbiamo farci promotori dei messaggi di legalità e di giustizia. In qualsiasi modo, io nel mio piccolo l'ho fatto e lo sto facendo con le mie passioni, e mi sono esibito diverse volte con questi paladini.
0: Antonio, tu hai iniziato da piccolissimo a esibirti con i pupi, però c'è stato un evento particolare che ti ha reso, tra virgolette, famosissimo, perché hai portato l'opera dei pupi davanti al presidente Xi Jinping. Ci vuoi raccontare questo momento?
2: Sì, questo è stato un momento straordinario, che non dimenticherò mai, e anche questo è nato più o meno per caso, perché un giorno mi ricordo che stavo cenando con i miei genitori, stavo guardando la TV, stavo guardando il TG1, e al TG1 c'era un servizio che diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a Palermo il presidente della Cina, Xi Jinping. Dunque io ho avuto un'idea, ho avuto un click, ho detto: ma guarda che bella cosa, c'è un legame culturale grazie all'opera dei pupi che unisce da tanti anni la Cina alla Sicilia. Perché? Perché Angelica è il personaggio femminile più importante dell'opera dei pupi, che viene dal Katai, che è l'odierna Cina, e essendo il personaggio femminile più importante di una tradizione siciliana che viene dal Katai, questo è un collegamento straordinario. Al che io all'epoca ho chiamato l'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micichè, dicendogli questo che vi ho appena raccontato, e il 23 marzo del 2019 mi sono esibito davanti al presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie, la signora Peng Liyuan. E mi ricordo che è stato un momento straordinario, non solo per l'esibizione in sé, ma tanto quanto per il dopo, perché Al termine dell'esibizione, rompendo ogni protocollo, il presidente Xi mi ha abbracciato. Ed è stato un abbraccio così caloroso che sembra un abbraccio di due vecchi amici che si rincontravano dopo tanto tempo.
3: Dai da steri usobiano forte, sono nate leggende che hanno fatto gomo e emozionare milioni di jugaori in tutto il mondo. Per la prima volta, la musica straordinaria della leggendaria Yoko Shimomura, giunge in Sardegna in Sicilia, con il giro Echoes of Light. Il giro si fermerà oggi ottobre 2026 all'auditorium di un conservatorio di Gali e l'11 ottobre al Teatro Golden di Palermo, permettendo così al pubblico e all'isola di avere lo spettacolo senza aver andato a Milano o Roma a interpretare composizioni di Cesare pianista Beniamino Nuss, che si occupa in uno di l'acconciamento. Ma nella scena ci sarà anche una presenza d'eccezione, la stessa Shimomura accompagnerà Nuss nella qualche pezzo certo. Aspettando il weekend pasta magia in diretta a Cagliari e Palermo, stiamo a sentire insieme una isomeloia più amata di sempre, Dearly Beloved, il famosissimo tema musicale di una serie di video yoga Kingdom Hearts.

0: musica di Yoko Shimomura si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo per la parte tecnica ringraziamo Alessio Costa e vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su RaiPlay Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mediterradio e da pochissimi giorni anche su quella di Rai Sicilia, dove troverete tutta la nostra programmazione radiofonica. Appuntamento dunque alla prossima settimana.
1: Per oggi è tutto da Radio Romania, grazie per il gentile ascolto, un caro saluto e alla prossima.
2: Compiegui la nostra emissione, vi ringrazio e se state con noi, vi diamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio, a presto, un'altra Midi di Radio.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, courage, le mercredi il est presque derrière nous, la journée aussi. Donc maintenant, on change de rythme, on se pose un petit peu, on va monter le son ensemble et en profiter. Et oui, une heure à passer ensemble avec de la musique, de la bonne humeur et surtout aucune raison de se presser. De quoi accompagner tranquillement votre début de soirée jusqu'à 20h. Installez-vous bien, ça commence maintenant.

0: jours sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Tutti quelli giunti non tartadero sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
4: E buongiorno a tutti e a tutti di un piaggetamento di Redroabi per i più belli momenti dell'emissione Rebe. Principiamo in Bastia, in un anziano lievedo abbandonato da voi più di 50 anni, in Correia Gida, rimesso in valore da famiglia Cicoli. E io di raccolta di la lui l'occasione di scoprire questo luogo così redo con Christophe Cicoli.
5: Siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. Siamo in una livedo in Bastia.
4: Hai anche sentito scordati di la livedo in Bastia?
5: Ah, pare. Ah, certi, quando veniamo a casa qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora contano, di qui che abbiamo fatto, che abbiamo primo agio, contano, giocavamo, tiriamo qua la carabina, ognuno ha la storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi, non ce n'è più, e faccio che io, cioè, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastia così, ma può essere sopra in Falconaggia, ma non so mica dopo se lei non ti resti, ma...
4: Un terreno, un grande terreno, che fa la sina toga.
5: Fa la sina, sina toga, fa sina lo stato di toga.
4: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
5: Ce n'è una sessantina.
4: Sono anziani?
5: Ah, certi sì, ci so chi... bon, già a radio, allora, non già mica mostra.
4: No, ma spiegami perché... No,
5: ci so che hanno più di 200 anni, 250 anni, come diciamo viola, questi hanno conosciuto a Paoli, gli piace. e dopo si so che sono più giovani, perché che hanno una cinquantina anni.
4: Dove abbiamo piantato lì?
5: No, qui è un terreno che abbiamo compro, 2006, e chi dirà, un anziano li vedo, ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
4: L'idea era di lavorare a terra o giusto d'avere una li vedo per viaggiare e di dire così, un serami con terreno costruito?
5: Allora, in noi... Siamo di assai utilitaristi, dunque non era mica solamente per fare casa, quando abbiamo visto tutto qui... L'olio e tutto, ci abbiamo detto balia il corpo di fare uno struglio, perché infatti, senza voler anticipare il mondo, ma fermo qualche galitri olio per in famiglia, non mica industriale.
4: Per viaggiare, ma di un lavoro che si faccia in famiglia.
5: Ah, qui ti puoi scappare.
4: Allora, tu dove hai più di 80 anni?
5: 83 anni quest'anno.
4: Henri.
5: Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri aveva troppo travagliato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi travagliano sempre bene.
4: E ciò dovrà dirlo?
5: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto, allora.
4: E stare a quadra di una trasmissione di famiglia, di Odoabu, che ha sempre avuto questa volontà di mettere in valore ciò che era accanto a famiglia, in antaio di regno?
5: Ho anche non, perché chi è un moabone, tagliano i borci, tagliano i gabbre, sai, gabbre. Dopo, quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo, hanno compro per mettere clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
4: Allora dimmi appena ciò che è previsto per
5: allora,
4: te.
5: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è pioso ci voglia quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo questi rastelli, spesi rastelli elettrici, a ma bassa qui tra mesa eran belle, a mo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'arbre e poi on a mo mica 50.000 villetti, dunque
6: fermo a una misura.
5: E poi de orte ci aveva spiazzato 3 o 4 orte, secondo la disposizione, perché chi qui, per precisare, sono arbori che come sono stati abbandonati certi barri non lecce, eh. Dunque
6: c'è un travaglio di daia
5: ne so a Moguinto se sta campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, non piace mica, e l'altro piano piano e gli do un'andatura che un mio scopo è che avviene poi se mica a me perché vado giù il tempo, ma l'idea di non hai più bisogno che di la notte a scala per traia, perché per parecchi anni invece la scimmia qui è lì ad un labbro a scombattere a mezza, dunque l'idea di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
6: Ma allora andiamo a travagliare insieme,
5: andiamo.

0: Leo.
1: Ah, yeah. So, è uno di soli luoghi che fermano, non c'è con noi. Non c'è una banda, eh.
0: Se tu primo che ti sei installato qui o c'era già un...
1: No, qui, no, qui non c'era nemmeno. C'era un bezzuro con Caglio che è nostro, c'era di un modo buono, c'era la vigna di tempi, dopo non c'era più nulla. E dopo il resto della regione c'era un proprietario di Caglio e un luogo era abbandonato tipo parecchi anni. Faceva che mi sono installato così piano piano.
0: Allora, per il droit, un luogo così che si è fatto con il tempo, con la forza di un mamma e con la presenza dell'animale, c'è il tempo appena?
1: Ci vuole assai tempo, io. Non è mai compio, ce n'è per una vita.
0: Per presentare appena un luogo a gente che non hanno mica iridrati, per spiegare appena, è mudare da noi e montagne?
1: Sì, tu si vede tutta la catena quasi, da base a Bonifacio a Gervio Ninco. E soprattutto per me è un montagno venaghese.
0: Non sono mica lontane.
1: Un guardo, Monterrey d'Ondo, do sempre un corpo, cioè come le capre, vengono sempre in su e un bastorino. Questo non è solo che piace, di luci e per l'orecchia. No? Ci sono delle antenne particolari, dopo ognuno usa sono, ma in più si riconosce da una caprona a una pecorina, da una vaccina e da una wanda all'altra, quando uno conosce le antenne. Ma anche in piedi non ce n'è tanto bisogno, che la regione è stinta, un po' non da tanti luoghi, ma in montagna giovano i più qua, per trovare, quando uno è cerca.
0: Dunque, parliamo dell'identità di un luogo, c'è la presenza dell'animale che fa il paesaggio, che fa il luogo, e poi c'è di noi la musicalità di noi di luoghi.
1: Ah, sì, è sicuro, comunque si sente qualcosa, si sentono animali e lì che imbelano e che chiamano, e in più è di intene, usano è di intene.
0: Si sente la vita.
1: Si sente la vita.

0: Έτσι, ο Απεντσίβι Αμπονούχα. Έτσι, ο Μπαστόχη μου Αμπονούχα. Ασεούχα.
1: Εδώ
0: που αζέρα τώρα να σου ζεούχα είναι. Μαζί του Ιούχα είναι μόντα. Από γουρίς.
1: Αίσελ το μανέ ραλιβά διλαντίγι, αμάνε.
0: Αγιού μπορώ να είμαι αμάνο, μη πιάζε, φαγιέγι αγιού έτου φινκο μπούσου, αβατσού κουζί. Μα άνω αγιού βιάδω να μασχίνα, αγιού σκου να μασχίνα οκαζιόνε, εν καζού μάιο.
1: Perché coudin pour si zante garpia, zai?
0: Ma mi zante noi già, è per questo. E così in caso mai, con la macchina non importa quale comunque, più o meno, è più facile, perché a mano si trova più animo.
1: Quanto ne hai, Gabre?
0: Tutto so 180 e più una trentina di lire. Bastano, per me solo ce n'è abbastanza. Dopo già si guida.
1: Alors dis-moi, il y a une histoire, on est mis dans une histoire veramente de famille.
0: Enfin, au moins, un jour, il y avait un bastion dans le pays. Et après, bon, abandonné, et il s'est marié, et il s'est fait la douille en pied. Mais bon, si moi, il y a des gens qui ont battu au moins, et il y a ma maman.
1: Allez, à Benagou ou au circondo de Benagou?
0: C'est Benagou, et puis après, bon, à mort de maman, il y a un bastion dans le pays. Francato a Manganiello e si è maritato bene, facci che siamo mischiati qua.
1: L'alleo era una storia di famiglia o doa buona, di elu chi?
0: Sempre, hanno sempre avuto gli animali e che la sia da una parte dall'altra, qua, da Ivanesi ai Venaghesi. E voilà, dopo Moab l'ha fatta giovane e poi dopo ha abbandonato perché bon, anche i tempi era assai, anche se non è mica facile, ma tanto allora era un po' più difficile. Non avevano nulla di voci, erano strati e voilà.
2: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
0: Da zidi, ho sempre avuto la passione agli animali e poi soprattutto i capri. Perché bon, muovo, non mi ne contavo tante, ma fai, ho sentito parlare con l'astri e tutto, e poi quando volavamo in paese, tanto il capri ce n'era più che ora, e vediamo un'altra strada, piantavamo sempre, ho sempre avuto la passione. E il tempo che ho vissuto fa, ho provato a farlo.
1: Perché i capri?
0: Perché, bon, è un animale particolare. È appena come noi. Sono stinto appena arrivato, come i corsi. Mi sono sempre piaciuto. Mi piace mica essere sotto un mese. Bon, dopo c'ho la pazienza.
1: Vabbè.
0: A lunga andata. Giovano, vabbè, ma dopo con l'anni, piano piano, ci soffocano. E le si rinnovano e noi invecchiamo.
1: Tutti l'anno c'è un anno in più.
0: Un anno in più. E le c'è un rinnovo. Tutti l'anno alleviamo. È giovane, perché che no. Mica facile. La salute e la pazienza. Questo corse, perché bon, questo è inutile, una scelta, producono meno, ma sono veramente adatto a un luogo. E poi gli militantismo in noi, per salvare una razza, per questa, di un tutto.
1: Ma de manera di pensare al lavoro, c'è una certa filosofia, c'è veramente, come si dice in francese, un sacerdote.
0: Ah, è vero, c'è veramente la fede, la passione, o sennò non si danno tanto. Perché non è mica un rivenuto. Per vincere la sua vita è di più difficile. Va. Rivenuto solo di Agapa diventa veramente difficile. Vale una famiglia, bon, io non metto caso per questo che non si studio di noi, perché sono solo e faccio chi, bon. Do io a tutto, ma riconosco che se li avevo veramente per avere una famiglia, non so mica. Solo rivenuto di Agapa.

E compia sta emissione con sacrada i più bei momenti di ribe. È stato un piacere tanto di passare questo tempo con voi e questi passionati. Un ringrazio di cuore a Nicola Di Giacomi che ha realizzato questa emissione e ci ritroviamo da qui a poco per altre scoperte nelle ribe zulane. Shalom, di là.